Jau sun, Casi Huzli, l'accordionist dalla Chapella Valopse. Un divertiment con la musica populara sin RTR.

La novitat. De Teresa Rüther Seeli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Da sproposit a sproposit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sen gron, e dront messa han enzaviu ponderà la causa.

0: Veramente ci sono fatte le novità, ma in novembre nulla, vuoi stendere non però mai? Huh? Io, vai?
1: Io als, a signets, a okay. Signets, molto meglio proprio, a breve plan, noi vediamo senza signets, che me ne dios?
0: E va senza signets, il più importante non sono signets, di per sé le novità, per cui per plagiare.
1: Il cliente che pretende plirs 100 milioni della banca centrale Grigiuna è Remo Stoffel, l'investor Grigiun stat da vosi il plan di indemnizzazione. Arsenal è nel finale della Champions League per il club da Londra e è la seconda giada che il domonio quest pass quai suenter il 2006. Se dozzesi variabile per part ferm sur tracci con fasa sulle livas de temp in temp plovi. Come trais del temas, ciò appena per vus oz la 6, mio nome Olivia Christen, vien di abitiusessas della partita. Da vos il plan di indemnizzazione de plirs 100 milioni francs contro la Banca Centrale Grigiuna e si è società da filiale della Banca BZ, stat l'investor Grigiun Remo Stoffel, quai a confermare una pledadra della Priora Suisse, la società da Stoffel, en vers l'agentura da novità AVP. In sa inoltre una domanda di mediazione in connex con il plan di indemnizzazione. Il plan si dritta contro la GKB e la BZ in connex con l'augment del capitale per la United Machining Solutions SA il gener 2024. In questo connex hai la GKB e la BZ sco administratura de facoltà desisti dal stret de compra. Quai a disfavur dels investors existents trantels quels era Remo Stoffel. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curto tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transit seguire tra la via di Hormuz. Durante il stop del progetto Libertà vogliono esaminare se si possono scrivere una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sua piattaforma Truth Social. E nel rom del progetto Libertà ha il militare americano accompagnato plirs abbastimenti commerciali tra la via di Hormuz. Questa via ha una grande montata per l'economia mondiale per il trasporto di ali e gas liquid. In connex con la guerra in Ucraina cominciata a mezzanotte in pausa di combattimento che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa di combattimento valia illimitata usce dice che la Russia attaccia bec l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dall'altra parte ha proclamato una pausa di combattimento unilaterale che vale mo venerdì e sonda l'ora saregora della Russia vide la vittoria contro i nazis durante la seconda guerra mondiale. Il militare americano da nuovo mai attaccato in una barca da contrabbandisti da droga supponiti e mazza tra i uomini. La barca sa stata in una ruta nel Pacifico orientale che sa inconoscente per il traffico con droga, sa comunicare il militare americano sulla piattaforma X. Queste indicazioni non possono per il momento invece verificare indipendentemente. Dopo il tempo passato, attaccia il militare americano di una puspe barca che suppone che la strada Transportation Drogas in ils Stadis Units. La nav crugera con il cas del virus da Hamta a bord dasce entrare in import delle Inslas Canarias, quai alla Spagna l'UBI, quai an ins decise insieme con l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO e l'Unione Europeica, quai tenor drecci internazionali e principi umanitars a comunicà il Ministeri della Sanidad a Madrid. En finotzen mortes trais in morts tre passagiers a bord della nav crugera quai per via del virus da Hamta. La WHO parte attualmente del fatto che date in tot 7 cas da malzogna. Luranchi una novità del sport. Arsenal è nel finale della Champions League. Il club di Londra guadagna il gioco di ritorno da mezzfinale contro Atletico Madrid quai con in a nulla. E nel gioco di partenza vevi da in pari dats in edin. Il gol decisiv de dir a saita il capitani Bukayo Saka curt avant la pausa. Con quai è Arsenal per la seconda già da su entri il 2006 e nel final della Champions League. L'adversari venne ad essere Bayern München o Paris Saint-Germain. E per finire anche Laura, oggi è si variabile per parte si ferm sur tracci, trantaren ponin squintar con fase sulle live, surtout il suentre mezzdì, da tempo in tempo plovi, il più intensivo nel mesauc e la brigaglia. Le temperature maximale sono a cuire 10 gradi, senza selva trantrodur.

0: Marco Debanura, a 6 de mai, giavüsch un bon di. E oz, quisch di da 6 de mai, es al di internazional da dündes pü fascinants instruments. Cida! Oz es al di internazional da l'accordeon, da l'orgel da maun. Inter mes instruments, na tenim per lektion, so fin pro Schneewalzer suniri vi. Da ist nur ein Jahr der Primavera. Ma oz ist ein Dich speziell per totes Amaturs de Café. Ja, ne, ja, schon ten i un. Oz festeggesch ein Empe undes pü Prominenz Amaturs de Café. Sis 65 Javel Anniversari.
1: Nespresso, what else?
0: Ai, ci ater. George Clooney va oz in pensione, donta sonza jura ce farà in avant films, fus pucciascial no fes, per esempio ses films sunt pel pü ad una fitch bunzi de differents genres. George Clooney festeggesce oz ses 65 javel anniversari. E a propos films, un das films sonz 70 è stat Saturday Night Fever con John Travolta. Hai lanciato in paese la era da disco. Furora però quel film ha però impostato e fatto la musica, al soundtrack di quel film. E quel esrivì oz quell'album. Oz avant 48 anni, su piazza un delle paradas da hits in Inghilterra, ma er antis Stadis Uniti. E vi sa che ci vengono ossa 7 tocs da quel album han scritto as Bee Gees, tocs ci sono fin al di da dots classicers. Sco per esempio Stayin' Alive. Ma sì, tuna la banura qui in Svizzera romancia, la sesi

0: Vot ci incanta mo mo d'una grandiosa sbigis con Sting Alive qui pro RTR des la sesi de Jodot. Se ci vedi un buon dì.
1: Una bella mesemna con RTR.
0: E alla oz forza mon pao al ciao, anempi festeggia ir ses anniversari. Adele.
2: Allora,

Set fire to the rain, las 6 e 23 minuts esi. I spraunze nu tas vaint il ciao, adonta si va per un titel de, in un certsegn, champion mondial, e lora tal pigliani schel es un Züri Geis. Una seraunze da viadis in Gleisa, hanem pe fat una rangazion de las meldras e las più luxuriosas stazions da tren dal Mont. E quella sin plaza 1 es una in Svizzera. Na, e non es quella da Landquart, quella fis relativ manci no, in quella lista da rangs. Na, ed es natural manci la stazion da Turic. Qua amo sacri studi, valutadas unidas 40 stazions, tenor gastronomia, possibilitas da far commissions, lounges, i la valutazion das jasts es nida resguardada. Turic ha per svasi impustut con sia sporta culinarica, multifaria e l'experienza da viadi da prima classa. Sulle plazze 2 fin 4 seguono le loro uste 3 stazioni giapponesi, nempe Osaka, Kyoto e Tokyo. Sulle plazze 1 però la migliore stazione del mondo, quella da Turic. A tutti questi fa un oz viadi col tren, giovigiani buon viadi e hai sciobu out da müder tren a Langquart. Simplemente serra rasölz.

0: Ündes novs da Pascal Gamboni ina nibla el ciel. Oz dai pü nüvles el ciel da pü da quai do las noitats. Pascal Gamboni in tuiecin, las noitats d'una tuiecina. Ciao da nov las sesimets, Olivia Christen.
1: Da vos il plan d'indemnizzazione da plirs 100 milions francs contra la Banca Centonala Grigiuna e si è societata affiliata alla Banca BZ, stat l'investor Grigiun Remo Stoffel, qua conferma in pleidadra della Priora Suisse, la società de Stoffel, envers l'agentura de novitats AVP. In Zaya inoltrà in una domanda d'indemnizzazione in connex con implant. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per in curt tempo l'azione che doveva garantire abbastimenti il transit sicuro tra la via di Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono ins esaminare se si può sottoscrivere una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sua piattaforma Truth Social. Arsenal è nel finale della Champions League e il club di Londra ha guadagnato il giorno del ritorno del match final contro Atletico Madrid, che con in a nulla e nel giorno di partenza aveva da in pari dats in adin.
2: La meteo presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: Eroz, nuven la gronda plövia bramada, almai nulli in gronda sparz del giuntuni da temp variabel per part esi ferm sur tratz tanto reins, poi far quint con fases sulla livas in pustut domasi. La bramada plövia dai oz be io las valadas taliaunas, la ploi per part un pa plü intensiv. I divenim pein più freischin, las temperaturas maximales oz acquaira 17 grads, 10 fin 14 grads dai in sur e sotselva, maximal manch 30 grads in engedina bassa ed un pa più frei in engedinata, la nodarai oz da più co 8 grads. Ciao, non c'è niente, Leonia Roccobello, e allora non fai cloud RTR. Leonia Roccobello, as due più concienz, bofs del Grigiun, scenuglia della Svizzera. I coci te sva, quai dal Daini, scoprossem, qui a pro RTR, coci a nom Impuls.
3: RTR. Da nous, per vous.
0: Fin là, però, mo blera buona musica. In excess spetta, e qui è Ping.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: In 23 minuti si sì la set.
2: Scetta la radio, meine trasli storge da musica. Scetta zuns, diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: you know, I've got to let you know.
1: Grandius.
0: You wanna make it.
1: In excess, need you tonight. A banura bot vainch dalla set qui a pro RTR con quai pros duai bovs a spi cun chains in Svizzera romauncia nempe Leon e Rocobello.
2: RTR Impuls.
1: Il lor possessura superbia is Bibi Vaplan.
3: Curcen avant ver saison salva la vita de mes bofs Rocobello e Leon, dere per mai da prima de vents clair, questa acțiun non esbe una bella idea de charità o un gag de promo. Mia visione artistica tenge più de lunch, es più filosofica e bluarda. Co precis ce quai ves de sviluppar, num dere avant saison se modul to clair. Ma usce es quai cun aventuras verdaivles, id es una aventura. Se tot fus de prima de vent fin già previsibil, nu fusse possibil da resentir usce intensiv tema, ingiurezza, plagiar ed impostut manchessan tot las belles surprises ce la vita apront su una via aventuraivla. Durant quest saisons con Rocobello e Leon, zan sviluppades pas per pas visions e progetts concrets. Sper quai es cresciuda ir la vita in turnstalla, blere surprises e noves amicizias zan manifestades. E ha dat divers moments ci man fat resentir venerazion. Moments magics e mistics. Da quint arsuto quest moments is bot impossibil, ma ce ci m'ha dat in ul es ci da un aspet ci unisce to quest moments. Id es l'empatia, la fascinazione e l'amor ce otters umans resainten per Rocobello e Leon. E se sono stata quella ci ha salva ils bofs, e mia amore es naturalmente enorme, sono ad una senza plez di ingiondarci quai vegni, quel sentimento e perciò, ciò che Blair spartan con mai quell'amore.

0: Marcordi as 6 da mai esi in 11 minuts las 7 e agi pois a dir lung temp der d'exercitar nun aut pü. Attenzion, ossa vini da dats maira fitch be. A Biena s'inscuntran des 14 fin as 17 da mai 550 societats de musica, passa 20.000 musicants e musicantas a la Festa de Musica Federala. Dal profi trombetist fin pral «Io non ha plus exercitado spi l'ultima proa», clarinetist. Inirà zufla quaces pulmuns da naun e battu a tot spudair. Sai quai marcia, polca o mumains de paglialina, quai es musica. Quai es il più grand eveniment de instrumenti da fla del Monts. E con RTR sarà in pa' sco esser live dalla partita. La Festa de Musica Federale a Biena, grand tema, sunt totes canals ed RTR. I nu lanciain oz quella Festa de Musica Federale con un kicker i ses special c'è noi oain con un das passa 20.000 musicants e musicantes ci faraun in bun un'emna viadi a Biena nempe con Reto Lehner da Zernetz ci sarà dalla partita sco dirigente della musica d'Engiadina Bassa con c'hai ambizions veramente?
1: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica allo spettatur, l'auditur e da... Per me, i musicanti sono un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
0: Già, Reto Lehner, in sia musica sono pronti, con c'è una ambizione ci vanno bene, ma è c'è fiura, ce la farà oz per il kicker in sé speciale, dal Daini. Dalla settimetz, oz qui è pro RTR, vos l'emitur, ci va per la festa di musica federale, ce non lanciai in appunto scodit, oz. Bundy.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: I'm falling for you.
1: Remo forer con Falling qui pro RTR. Nes una da las nos da qui stemna, la banca cantonale Grigiuna es confrontada con un plan da plus 100 milions francs e ossa se sai Cici a fat quel plant. Un ci dera un temp fitch sovent anti las medias, in posti per vida ce la compra la terma a Val San Pieder e a Leo er Fabricio la eneada una tuor gran kilometer su anti il ciel. Da più details de quel plant, si cici des l'om ci fa plant in 3 minuti di las noitats.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La stagiun den vien passada sei stada ina de success e pretenziusa a madem temp, quella bilancia de l'Union de las Pendicularas Grischunas. Il client che pretende plirs 100 milions de la banca centonala Grischuna è Remo Stoffel, l'investor Grischun stata vos il plant d'indemnizzazion. Ed ozese variabel per part ferm sur trac con fase su de livas de temp en temp plovi. Como trais dels temas, cio apinau per vus oz la siat, mio nome Olivia Christen, vien di Abitius essas della partita. L'Union de las Pendicularas Grischunas tira una bilancia positiva dall'inviern 2025-26, quae malgrà la mancanza da naif al cumenzament della stagiun. Cumperaglia con l'onavant, in onda record, sai il dombra da giasts riduzi mo per 1%. Cumperaglia con la media dels davos cincions, sa risulta scizzunt in plus da passa 7% ai nomen in comunicazione. La svieuta da transport es augmentada per 0,4%. Fitch important sein staats ils indritz de far naif artificiala. Da was ihr plant d'indemnisation de plirs 100 millions francs contra la banca centonala Grischuna e sia societat affiliada de la banca BZ stat l'investur Grischun Remo Stoffel, qua confirma in a pleidader de la priora Suisse la societat de Stoffel envers l'agentura de novitats AVP. In sae inoltra in a domanda de mediazione in connex con il plant d'indemnisation. Il plan s'adrizza contro la GKB e la BZ in connex con l'augmento del capital per la United Machining Solutions SA il gener 2024. In questo connex ha la GKB e la BZ sco administratura da facoltà desisti dels drets da compra, quai a disfavur dels investors existents, tranter quels era Remo Stoffel. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt temp l'azione che doveva garantire abbastimenti in transit segir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad volen ins examinar schins posso te scrivere in a convegna tra Washington e Teheran a Trump annuncia sin sia plataforma Truth Social. En il rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagna plirs abbastimenti commerciali tras la via de Hormuz. Questa via ha una gronda montata per l'economia mondiale, quale per via del trasporto di eli e gas liquid. In connex con la guerra in Ucraina, cominciata a mezzanotte in a pausa de combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa de combat valia illimitata, usce dice che la Russia n'attaccia bec l'Ucraina, usce a Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dell'altra parte ha proclamato una pausa de combat unilaterale che vale mo per venerdì e sonda, l'ora si ricorda la Russia vide la vittoria contro i nazis durante la seconda guerra mondiale. Il militare americano da nuova mai attaccia in a barcia con contrabbandisti da droga su Poniz e mazza tra i somans. La barcia sa è stata in una rotta nel Pacifico orientale che sa è conosciuta per il traffico con drogas a comunicare il militare americano sulla piattaforma X. Queste indicazioni non possono per il momento becci verificare indipendente mai. Da piloton passa attaccia il militare americano di una puspe barcias che insupona che la transportazione Portation Drogas in ils Stadis Units. In novità del sport, Arsenal è nel final della Champions League. Il club da Londra guadagna il geo de return del mezzfinal contro Atletico Madrid, quae con in annola. E nel geo da partenza bevida in pari dat in adin. Il gol decisiv di ersaira assaita il capitani Bukayo Saka curts avant la pausa. Con quae Arsenal per la seconda giada su entri il 2006 e nel final della Champions League. L'adversari venne ad essere u Bayern München u Paris Saint-Germain.
0: La meteo.
2: Oggi è l'ora variabile per parte si ferm sur trac, tran tren può inquintar con fase sulle live, soprattutto il suo intermezzo. De tempo in tempo dati urizis, sinzic pli intensiv plovi e nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cuire ter 17 gradi, senza sur selva tran ter 10 e 14 ed in legge di notte ter 8 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las 7:05.
0: RTR Brand.
3: Marcordi a Banura, na plagiar che vo dit er oz sci. Per comenza insieme con noi al di adonta con quists scis e nas esi un pa in roba. Co tuna veramente un sci o co tuna un na?
4: In na tuna us autor, aber in getu na sei autor.
5: Co bui na?
3: Sci o na? Ci venire let longevinci co successur de Stefan Engler, sco cusler des centuns, quella domanda occupa de spö er. Nu ta klein un pain tanter las linges. Nos tema la prossima mezz'ora. Sa già vi un buon dì.

0: in classica Gloria Gaynor con I Will Survive. El vegn descrit sco versà, cu spes s'intera, colià cu la patria, modest, abel da far compromiss, furbi, intelligent, modest, ma cordial, i l'enzetta scrittoniada. El tucca pro ques, ci cercen puient al discuars dolas culisses con la gronda comparsa mediala, inu venda da cia in cia se success. Ia magna, ce quai saia una caracteristica rara pro politikers. Clerci ci dismagna, cuslier das stanzi actualmanc president da la ciombra picna, Stefan Engler. E ranti le mischun cincaunt cincaunt da d'RTR, allo sedit c'è sia carriera politica nazionale, iara ben bot a fin, c'è il nu candidescia più, e dice a quel moment tuna, cur c'è Andri Franciscus te l'ha fat la seguente domanda.
1: Il prossimo anno, il 2027, su non de Cernes, refiudar o far in avant?
2: Con che ci sono una via detta da pensione o che la mia priorità da lei rieligi.
1: E cosa vuol dire rifiutare in quel caso?
2: Si vuol sapere da dots ea.
0: Stefan Engler a 66 anni, Isaia al retmo moment per finirsi a lunga carriera politica.
2: Bon, io sono in la via detna da pensione, scu mincin ci vignano in quella via detna ponderations anche plans ons, anche projekts ons, anche per il resto della vita. Ad una rielezione o se il consigliere dei cantoni stato in quella lista di priorità.
0: E diceva fine una lunga carriera politica con 27 anni il nigro consigliere in avril dal 1998 ni eletta anche la reggenza grigiuna e dal 2011 allora anche il consiglio des stanz. Qua vuol dire ce l'ha fatto bot 30 anni politica sul più alt niveau. Dopo c'è io mi occupo in interesse per politica dei quella B con Stefan Engler. Beh, per conguala, durante quel tempo alla Germania tenì tre chancellors con Gerhard Schröder, Angela Merkel e Olaf Scholz. La Francia tenì quattro presidenti e gli Stati Uniti hanno fatto cinque presidenti, tutti come già durante quel tempo dalla Cia Alba, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, dosis prim tempo d'uffici e Joe Biden. Io sa vala a di mena a fin questa carriera politica da Stefan Engler un moment marcant per nos centuni naturalmente c'è il carousel per sia successione a schon comenzà da girer
3: in nato naus autor aber in getto nase autor
4: qua buina
0: e nota kleiner in paint counter las linges ci chiamo ascia so ernuglia con quella domanda so copaini l'ora isto sco prossim.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: noda Bashi Husbauer, el descriva io che non es bun de far nulla. C'è certo actualmente però be savoir far es müder pezzas seider d'avril el noni bab d'un fill Lennon Ron Bergin al nome des la set i vanchun.
1: Per vos con vos.
0: Dapo er seini al grischun dovre un nov cusler da stand Stefan Engler adit cel nu candidescha plü per un ulterior temp d'uffici resterà di menamo fin dal 2027, ma da esi finito. E con quai ha schon cominciat da girar al carrusel per sia successiun. Al center del grischun es nempe dapo bun down change in countanza d'una stat rappresentante il cusler da stand sa dopo bot col Partit Christian Democratico sa punto center e les naturalmente far quai er in avant. I vida candidats c'è un potenzial, non manchi, ma anche er muascias da surtor quel job. Per esempio, cusler nazional Martin Candinas.
2: Per me è chiaro che vi continua la politica a Berna. Io ho il sentimento che vengo a montare anziché per grigiunghi che pleiemi, che sono effetti motivati. Claro, io sono 15 giorni al Consiglio nazionale, io continuo a lavorare in quel lavoro, e se dà quella possibilità, è un'opzione da mi dare, non da candidare per il Consiglio di Stanza.
0: Un altro candidato che non ha ammodito concreto, na, ma è nulla sci, è Marcus Caduff, consigliere governativo del Centum Grigion.
3: Ma io sono un po' affacciato profondo con quella domanda, quasi che non sto a insegnare discussione in Taifer, la partita da per il momento sta per me il centro l'elezione della regenza.
0: Appunto, ma un na tuna ater e forza ci da erpro el un ci. Claire es schon ossa la decisione da Carmelia Meissen.
4: Quella domanda si sente per me per il momento buono. Io se la grazie proprio fece se ho stato continuato a negare per 4 anni il mio lavoro con la consigliera governativa.
0: Però era socialdemocrazia il Partito Popolare Svizzera proverà più con Frauen da conquistare al set di Stefan Engler. Però le elezioni ci saranno allora l'autunno del 2027. Eglis poi però schon osa dire i darà l'oncimegno un on politico con grande tensione. Hello!

0: RTR Marco di Abanura ed è stata la 7:30. Ora per le tre più importanti novità di questa Abanura con Olivia Christen.
1: L'Unione delle Spendicolari Grigiune tira un bilancio positivo dell'inverno 25-26, malgrado la mancanza di naif al commencamento della stagione. Comprelià con l'on avant, in non de record, sa il numero di giasti si riduzì mo per 1%. Da voi il plan di indemnizzazione da plirs 100 milioni di francs contro la Banca Centrale Grigiuna e sia società affiliata, la Banca BZ, stat l'investor Grigiun Remo Stoffel, qua conferma in plenadra della Priora Suisse, la società da Stoffel en vers l'agentura da novità AVP, in zaino il traino du mondo da mediazione in connex con il plan. Arsenal è nel finale della Champions League. Il club da Londra guadagna il giau da ritorn dal match final contro Atletico Madrid, quai con ina nulla. E nel giau da partenza aveva da in pari dat in adin.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: Er veni a fatio, ci hanno pendato in tutti insieme al Civo Rignert e ci hanno in tutti insieme a lavare l'auto in sé due garanz per ci ploa pac ma un momento più tard con garanzia, ma pare che tutti non hanno fatto quai, oz novella nempe la gronda plevia almeno nulla in gronda sparz del centuni da time variabile per part ferm sul tratt tanto reint, però fase sulle livas in pustut domazdì e la bramada plevia dai oz in sé B io las valadas taliaunas la ploi per part un pa più intensiv. I venim pa in più fraischin, las temperaturas maximales oz a quaira 17 gradi, 10 fin 14 in Zuri, Zotselva, 13 in Engiadina Bassa e maximal mainc 8 gradi dai oz in Engiadinata. Heides un das evenimains dalon. Domauni in emna comainza la festa da musica federale. In ulla in quella schon otza banura con ior un kikeri ses special con Reto Lenar ci sarà dalla partita sco dirigente della musica dall'Engiadina Bassa. Co pront celes per la festa? Ma er pel kikeri ses nos tema la prossima mezz'ora. Se giovisci un bundi
2: RTR dalla damau alla saira.

0: Terri de Stadt Vainge de la Zotte con guai per al Kikeri ses oz con una versione un po' più speciale.
1: Il Kikeri ses presentata folk vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Domani in un'imna comincia la festa della musica federale a Vienna. Ci sarà naturalmente un grande tema su tutti i canali di RTR e quella lanciani ossa con un Kikeri ses speciale che noi abbiamo con un ci sarà er dalla partita. Nempe Reto Lenar. Bondi Sarreto.
2: Bondi Livio.
0: Sarreto, dormel a mobain?
2: Dorm. Propcia.
0: Perciò c'è domanda, Elisio è stato già dall'arch musicale da domenica passata, ci ha schon tematizzato questa festa di musica, so poi dal resto del podcast, c'è tanto in rtr.ch, e là al tauntarater dit al seguente, da kleine neada. La tensione è bombastica. E qua è modunice?
2: Sì, la tensione è una bombastica, ma è dormi stesso bene, è la tensione più grande.
0: Mm-hmm. Oso stanno a dire, Reto Lenar è il dirigente della musica d'Engiadina Bassa, ci partecipesce er, là, qua è una formazione, ci ha fatto bel e apposta con musicanti da più musiche dell'Engiadina Bassa. Sì, veramente è stato grave da venire insieme con gli auto a botto, o da auto podu, o da fatto di fare in casting i Torbjörn Smelders.
2: Il primo deve fare un casting e Torbjörn Smelders, ma dopo vai una badaccia e non vai sì, bunzi, blef, musicanti in Engiadina e vai a pensare, no, quando dovrai no, e per cui vai a fare bene un annuncio libero.
0: Mm-hmm. E quando sei sognato insieme, quanto grande sarà quella musica?
2: Noi siamo 72 musicanti. E qua è una bella musica.
0: Ah, allora qua è proprio figo, 72 musicanti, musicantes. Cioè, ce n'era una domanda, se a marcio, se a fare un concerto, loro dovrebbero in uniforme, cosa sarà il trattamento perché tutti ci tenere ora bene e gli stessi?
2: Ecco, ma resti già, non hai già per esperienza con questo progetto. Noi abbiamo tutti con George Snyder, c'è Miralba e una cravatta. Ce l'ho fatto belle apposte per questa festa della musica.
0: Ah, e scelta c'è la cravatta e squai ci zaccoglierai, allora.
2: Prezzi.
0: Allora, la tensione è grande, dorme la mobile, e co è anche con la tensione avanti che noi abbiamo al Kikeri ses, no squis? Un po' nervous?
2: Sì, eri un po' nervoso, eri un po' tendu, ma i visi a modina da dire ora.
0: Ah, per vita, cioè, tutto in orco ci va, adesso allora però la prossima prova vai a spruch, sa?
2: Quel che l'hai re, è un po' di...
0: Allora, il sasco ci funziona, o nu fai differenti spretaise, il suo dirci o na, e l'arbiter è Sergio Guec.
3: Buondì, Reto Lenar.
2: Buondì, Sergio.
3: Tot buon parosa.
2: Sì, tutto in ordine, tu eis?
3: Tutto buon per ossa, te gnagni spolas. Date allora, per bons ci vuole a favore della musica.
0: Basta. Nu, io ein, e c'è un minuto da vent da dos. La festa della musica federale a lui normalmente mince cin gions.
2: Quel giusto.
3: Correct.
0: Alla festa federale della musica partecipation passa mille società di musica. Correct. Alla festa della musica a Vienna si fa quindi con passa 20.000 musicanti e musicantes.
2: Giusto.
0: Correct. L'ultima festa federale della musica ci despropi è stata a Montreux.
2: Correct.
0: Correct. La festa della musica federale è il più grande evenimento di strumenti da flasso in tutto il mondo.
2: Correct.
0: Correct. Al cornetist Simon Gabriel da Schiampf è venuto avanti 3 campioni d'Europa da solisti.
2: Correct.
0: Correct. Al pletro manch per Biel è biennale.
2: Fos.
0: Al Cantun Vienna ha più o meno gli stessi blers abitanti col Grigion.
2: Giusto.
3: Falò.
0: Vienna si è recciata all'Aida Neuchâtel.
2: Giusto.
3: Falò.
0: La formazione Nosil Bass Bres deriva dalla Cechia.
2: Fos.
0: Si va col treno da scuola a Vienna. Se dovrei più o meno 4 ore.
2: Giusto.
3: Correct.
0: E allora facciamo una e c'è un bonus per vedere se vai per una buona roba. A Vienna ti avvelano da più persone francesi che tu dai.
2: Giusto.
0: No. Ed è 48,6% tudaisch e 43,17% francese. Eh?
2: L'anno ma di tu?
0: L'anno fa ramo una?
2: Dai, famo una. Ormai ce ne sono qui.
0: Vienna è la più grande città bilingua della Svizzera.
2: Fos.
4: No.
2: No, ma allora vai ne... Vai ne provare.
4: Ah, io ho esempio di lasciare da vent che la sgusta.
2: Sì, sì.
4: I mei da una volta, vedi, gli, stand da conto... Retolenero faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correctas.
2: Ma ci sono.
0: Ah, eh? Non è male, eh?
4: 90 francs per la casa della musica.
0: Appunto, also, ad uno per questi chiarissimi speciali, poi uno candidato o la candidata decider a ciccio sraps vaun, e questo vaun è in vostra casa, eh?
2: Ma questo è flotto, grazie.
0: Ah, eh. Sar retto sto lo sapere in una ronda?
2: Ma questo è una botta essere, cioè, invece con 90 francs non arriva a fare grandi ronde, con tante musicanti. Se ci fai forse 900 francs, allora come stai a sapere a ronde?
0: Impostito musicanti e musicanti dell'Engine di Davas.
2: Questo è... Hai questa ferma site in una
0: Va basta, ma io dicevo un super bilancio, 9 punti, sono quasi Blair. Ossa varrà una musicanza e la musicanza sono molto più rispetto al loro dirigente. I co-ferm, c'è Reto Lenner, Zalegra sulla festa della musica federale. I c'hai ci dà forza a mo un paese senza da domanda. I c'hai ci dà fare a mo fin là, su da quattro avelani loro con el in pack momento. Il primo però a mo un giovis musical er da Reto Lenner. Allora questo non è il giovis musical da Reto Lenner.
1: Presentata folk, vostra potia dal vic in la regione.
0: Ma ossa vigna il giovis musical da Reto Lenner. Patriotism, ha? Reto Lenner.
2: Preciso.
0: In a band da Zernetz, per nos candidati da Zernetz, questo è Overdose in un muant. E da più da Reto Lenner, allora, giusta, do la musica da Zernetz.

0: fevra cresce domani in Emna, comincia la festa da musica federale a Biena, la più grande festa di un strumento da fla del mondo. Passa 20.000 musicanti e musicanti, 550 società da musica, tauntarater, tredes dal Grigioni. Il dirigente della musica dall'Engiadina Bassa è Reto Lehner, ci ha io a avanti con noi al Chicarissés e Gudonia. 90 francs. Sareto, osa concentrazione totale sulla festa in Emna Vaunt, c'è se poi a far?
1: Osa se poi abbiamo quietar e già dai il momento, la tensione avanti la festa.
0: Ma auto mo proas?
1: Noi hanno l'invento di Civegna insieme gli obiel e là veniamo una quarta prova gli obiel, ma avanti ci veniamo in giugno prova.
0: Quasi, insomma, è stata un po' una sfida per voi, appunto questa musica ha messo insieme, lei mi ha detto da tre differenti società di musica, da l'Engiadina, beh, l'Engiadina Bassa, da Rata, Valmüstair?
1: No, è Rata, tutta l'Engiadina, tutta l'Engiadina e Valmüstair.
0: Appunto, i chatter termini per far prova è stato un po' difficile. Con c'hai ambizioni se vai, allora, ci si può esercitare e ci pac?
1: Allora, l'ambizione prima è di venire insieme, di fare insieme questo progetto, di venire insieme alla festa. Quello vuol dire la parte insieme, che ci vedete fin già detto, è il più importante. E ambizioni musicali, questo è una chance, non è potuto venire io per concorrere con le meldere formazioni svizzere, questo era chance.
0: Also, voi avete in sé, io per in viadi per io e Baiver e star da compagnia per ci musicanti e le musicanti sanno loro e c'è quella l'algordown se vi dà l'evi ma quel tunne in paese
1: ma il tunne ma forse usci fermo mi è meglio ma no non l'hai naturalmente fatto una smelda musicale ma cioè non l'hai fatto in pass musicale non l'hai fatto quasi in forma di progetto però è possibile ora de nostra vai, quai sono clair. Dice, non è agno per, in prima linea, per guadagnare, non è agno per essere della partita, per giocare, per essere parte di questa più grande festa musicale. E, also, è a dire, con quella spacca strova ce ne va giù, vanno fatti un passo enorme, è un stottisce dei musicanti, quando buon ce ne esce.
0: Also, musica strumentale da Fla in Engiadina, Zatavelli, era del campion d'Europa, dopo tre esempi Simon Gabriel, sono quel, era veramente per voi?
1: No, quel non sono per noi, ma veramente ci avessero per Simon, tanto da noi ci fossero forte, ma un paio di meldi. Simon is un talent bestiale, è una sogliente Simon, però naturalmente, voi sapete dire, quella news l'ultimo tempo uscì il programma, quindi non era neanche possibile per lei di partecipare al nostro progetto. Puccia,
0: è stato garantito un rinforzamento. Hanno già detto, lei è stato già dall'arte musicale, da domenica passata, ci ha lanciato questa festa di musica, e là è già detto un paio sulle ambizioni che voi avete, da kleine neada.
2: E penso giusto in Engiadina, là non è quasi, forse con sul selva, in della qualità, del potenziale, forse uscì grande, ma noi in Engiadina sono più fermi da dopo la festa. Però è quasi tocca prosci, ir alla festa è un evenimento che si discorre mo ons.
0: Also con qua conferma, non sai cosa l'hai detto, ossa o i va per Algordaunze, si va per star da compagnia.
1: Qua è preciso giusto. Noi vai fin già l'ultimo anno, sono 12 anni, siamo fin già it con una formazione ad hoc, tu sai, c'è un mondo in stato, e qua è e là questo stup gente ne vuole vedere questo momento è la luce di stato o usare molai mi c'è tanti discorsi questo è il bello
0: questo qua veramente Silviadi dai scomando d'alcohol e con Turner e loro andranno a bere un paio di più o c'è regola
1: già in circa scusate tu hai detto no va in una ditta fin già il musicante la sera avanti la festa e si fin già io piena là vai dit là fai una sortita light vuol dire nulla exagerà
0: ok
1: ma scumont nulla
0: e sarà difficile da scumont da far festa ad Engiadinaise
1: Quai
0: creiere. Retolina, io già vis Adele, io sia musica, in mince cas Blair success, e ci resta in loro fitch Blairs al Gordaunzas per la vita, c'è vusa quintarauti, loro mo lunch. Ningiuna tema, c'è il tuarne no con Pipax musicanti, con quai c'è l'esit, c'è il perda dunque io.
1: Ma na, quella quei tornar torna tot, ma i capiterà certe robe che non sono previste, ma quei c'andre.
0: Precisi, io sono da quella poeria e taveller a Molenci. Sì, Reto sì. Lener, grazie a Fitch, sì. C'è l'asa tutto tempo da ior con noi, e da dar questa invista dalle culisse delle preparazioni per la festa della musica federale, ci ha le das 14 fino al 17 da mai a Vienna. E Claire, c'è quella sarà su un totale scenario, il grande tema qui è pro RTR, tanto rata accompagnerà la televisione, la musica dell'Engiadina Bassa Viena, ma è registrazione da noi, tutto il programma, è l'ultima arch musical a tematizzare quella festa, tanto nata è con Reto Lener, tutto da Lear e Tagliardò su rtr.ch.

0: Las novitats da RTR.
1: La stagiun den vien passada sa è stada ina de success e pretenziusa a medem temp, quale bilancia dell'Union de las Pendicularas Grischunas. Il cliente che pretende plir 100 milioni della banca centonale Grischuna è Remo Stoffel, l'investor Grischun sta da vos il plant di indemnizzazione. Ed oz esi variabile per part ferm sul trac con fase sulle livas da temp a temp plovi. Come trais dels temas, ciò appinau per vos oz, la zoc, mio nome è Olivia Christen, vien di abicius essas della partida. L'Union de las Pendicularas Grischunas tira una bilancia positiva dall'inviern 25-26, malgrat la mancanza da naif al commenzamento della stagione. Comparagliar con l'on avant, in onda record, sai il d'ombra da giast sa reduzi mo per 1%. Comparagliar con la media dels davos 5 ans, sa risulta scizzond in plus da passa 7%, ai nom en ina comunicazion. La svieuta da transport è aumentata per 0,4%. Fici important sein Staats ils indritz da far naif artificiala. Schins mires in lentire Schwitzre il dombra da giast sa reduzi per 2%, compraglia con l'on avanta comunicia l'Union de las Pendicularas Schwitzres. En la media da 5 ans risulta in plus da 30%. Da vos il plant d'indemnizzazione de plirs 100 milioni francs contro la banca centonale Grischuna e si è societat affiliata alla banca BZ, stat l'investor Grischun Remo Stoffel, quae confermai in pledadra della priora Suisse la società de Stoffel envers l'agentura de novitats AVP. In sein oltrai una domanda de mediazione in connex con il plant d'indemnizzazione. Il plan sa drizie contra la GKB e la BZ en connex con l'augment del capital ter la United Machining Solutions SA il gener 2024. En quest connex sa la GKB e la BZ sco administratura della facultat desisti dels drets de compra, quai a disfavura dels investors existents, tranter quels era Remo Stoffel. La Suisse ha cominciato ben long courant e la podia augmentare le vet la svelta durante l'emprim quartal per 0,3% sin 1,2 miliardas francs. Oltre da qua, la società affiliata della Lufthansa podia migliorare il gudoin de managi sin 30 milions francs su entre 3,3 milions l'on avant. Schlancia la Suisse survenì al commenzamento della guerra in l'Iran la fin de febbraio sin singuls trajects de Gaulle, sai la domanda s'augmentada a curta vista. Uscia la Suisse. In quel momento, nan ils costs pliauts per carburant bitjank gi in effect usci grond durante l'emprim quartal. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire ai bastimenti in transit sedir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono ins examinare schins possono scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sia plataforma Truth Social. Nel rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagna plir sbastimenti commerciali tras la via de Hormuz. Questa via è una grande montata per l'economia mondiale quale prevede il trasporto di dieli e gas liquid. In connex con la guerra in Ucraina ha cominciato a mezzanotte una pausa da combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa da combat valia illimitata usce dice che la Russia non attaccia invece l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dell'altra parte ha proclamato una pausa da combat unilaterale che vale mo per venerdì e sonda. L'ora si ricorda la Russia vide la vittoria contro i nazis durante la Seconda Guerra Mondiale. In novità del sport, Arsenal è nel finale della Champions League. Il club de Londra guadagna il giau de ritorno del match final contro Atletico Madrid, quae con 1-0. E nel giau de partenza vi da in pari dat inedin il gol decisiv dier saira assaita il capitani Bukayo Saka kurz avant la pausa. Con quae Arsenal per la seconda giada su entri il 2006 è nel finale della Champions League. L'adversario venia ad essere u Bayern München u Paris Germain.
0: La meteo.
1: Oz Laura Variabla per partesi ferm sur trac, trantaren pon ins quintar cun fasa sulle liva, surtod il su entremezdi. Da temp en temp dati urizis, in cic pli intensiv plovi en il mesau che la bregaglia. Las temperaturas maximalas en acuira ter 17 grads, sen sur selva trantar 10 e 14 ed en legge di notte ter 8 grads.
0: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: In stand las 8 cinch. Ancora out voodoo di l'ultima adena canzone out il ora automaticamente te gli un sorriers in vista out cominciando da winter nu ein in de quest se sound on sveil tu na paramo di nosh co sul fusni registra ista br er no sempre verde dal di un hit per l'eternità in bun in quardura qui a pro rtr mesnom Livio Foffa se ci vi un bundi
0: rtr mes radio Mia lingua.

0: tonight.
1: Sco Jauer conosce naturalmente un po' la scena da musica da Zernezzi, una da Last Bands da Zernezzi. Eine io dol di pro al chiccheri ses, un giovis da Reto Lener, eine tecla Overdose, ma ida eramo as Rebels. E quest, dai kleini ossa.
2: RTR, mia canzon preferita.
3: Allegra, il nome è Sara Bezzola. Io sono cresciuta su entro gli anni 90 e ne faccio gente musica da rock, Red Hot Chili Peppers o Guns N' Roses, ne faccio Blair, rock romantico, in plagio e faccio bene, dal Rebels, e là ne faccio gente la canzone da Ristorges Domanze Gigants. Ma in quel caso, lui faccio gente a mia famiglia, e a tutti i miei amici e ai scolari della scuola di Zernezzi.

Üngia büsda Sara Bezzola in ita clacquish qui alla tecleo arientas Red Hot Chili Peppers e Guns N' Roses, ma quist to qui edas Rebels. Un'uetta per meine scoverta, grazia per quel. I vos già büsda musica mince dient il center dollazot qui a pro RTR. Duma un prossima runda.

0: S'imaginai avant bun 60 ans dal 1965 in studio de musica a Nashville, un om al microfon, e 3 minuti più tard al mont una nuova auricula, un nuov orvorm, ci des sco in fledge vin cocchen sul canapè alp e nus a talvin più liber, precis per iscet un toc vaiosa.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: James Brown. Es nasce dal 1933 a South Carolina, cresce su in gronda povertà, è stato sco teenager in prajun e li stess, o forse giusto per quai es el ni il real godfather of soul. Funk, R&B, hip-hop, senz el nu fus quai tot nulla. James Brown ci ni er nomna the hardest working man in show business, ci vea para de più energia coi novra tomara ci vinc fraidada con Red Bull. E un de ses più grand sitz al toc I Got You, blere un plü cun giancco I Feel Good, una canzun ci dazza bida lunga la luna. Schon aber nur a bot, avant al prim caffè. L'istoria del song sco blers atas grand sitz, rivida bot anti la terna bot palperi, tu zu svelt, bot butà e zack, pum, pag do un hit mundial. Quist groove, quist wow legendar is es da lunga sdrualia senza tasta da snus. Da lunghi movimenti al minus dez da spes ersis es amo iletti, sincer mainch. Shavuot nasce l'una, la banura proai uneada con Tyler I Feel Good, vu saltaraut pag do tras stua e cugina sot la duscia e da fata vos vajvinz varaun meldra luna. Qui a el, nos sempre vert dal di con la comproa, cia buna luna, sa poi er Tyler. James Brown con I Feel Good.

0: grandios, oh, James Brown con I Got You, oh, I Feel Good, oh, seine energia e buona luna pel rest del di. E quist toc festeggiat un piccion jubileum as 6 de mai del 1965, avant 61 ans, es quist toc ni publica.
1: Il sempre vert del di.

0: resta las ottimez. Las nuotats con Olivia Christen.
1: L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira in bilancia positiva dall'envirn 25-26, malgrà la mancanza de naif al cumenzament de la stagiun. Comparegliar con l'on avant, in onda record, sai il dombra de giasts riduzimo per 1%. Davos il plan de indemnizzazione de plirs 100 milions francs contra la Banca Centunala Grigiuna e si è societata affiliata della Banca BZ, stat l'investur Grigiun Remo Stoffel, qua conferma in pledadra della Priora Suisse, la società de Stoffel envers l'agentura de novitats AVP. In Zaia inoltrà in domanda de mediazione in connex con in plan d'indemnizzazione. Arsenal è nel finale della Champions League. Il club de Londra ha guadagnato il giro de ritorno del mezzo finale contro Atletico Madrid, qua con 1-0. E nel giro de partenza aveva da in pari, dat in ad in.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: L'ombrella se poi a roz lascerà già, ma nulla dappertut. A roz nu venla nempe la gronda pleuvi, almai nulla in gronda spars del centun, e da time variabile per part ferm surtrats, qual è una plugiadina. Tant rind se poi però a far quint con fases sulla livas, con pleuvia se poi impustut far quint io las valadas tagliaunas, la ploi per part da fata intensiv. I venier in pempi frascina, qua era da BPM maximal mangi 17 grads, 10 fin 14 in zuri sotto selva, 13 grazie in engedina bassa, in papi frai in engedinata, l'anno darai oz da picco 8 grazie.
2: Vias e traffic.
0: La pluvia non viene, ma la naif. Sul pass dal Barnina è si attualmente nempe da far quint con naif in via. Fat attenzione e buon viadi. Hey, io non so, ciò che ho conosciuto quel sentimento. Oggi se va però la certera e sciondra ciao in quella plain quints. E loro si domandi, ma non raffida quai mai? Simil esi con una band, ci si domanda ma non raffida quest mai? E dan empe musica nuova, das Rolling Stones. E quel toc rijnov, dai kleini a muovant las nov, qui è pro RTR.
2: RTR. Unic e simpatic.

Saja sapra musica nuishma freischa ordal fuarnin del rock and roll iamo chada iaun nempe schondercia fats. Adonta ci sono se tozzi intuarn o taunta o er dapu. As Rolling Stones han presentavo uns bun 14 juras er saira alla ses una noa single o se domandaut per chai veramente? I as fans dijan per chai nulla. In the Stars, allanom, riffs de Keith Richard, inclusive mainci Mick Jagger, tuna eramo cun passa autantici, c'è una domanda, c'è, c'è, iau fec fas, con sta su abanura bot. Il single attuale è sbe una brisina ci annuncia al nuovo album des Rolling Stones, Foreign Tanks, al quel nom, vignori l'ora a sdeix de lui, e là sarà una mo atras grandezas della scena de musica della partita, tant un altro Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith des Red Hot Chili Peppers tun in Painisco un museum del rock and roll ma appunto tots quest saranno della partita su quist nuovo album des Rolling Stones iscoscia qua in u bastes da eramo in toc da Charlie Watts morto avant Gene Jones con una de sias ultimas sessions ce la teni cus Rolling Stones. Ma ossa da Kleininiada, la single ci annuncia quel album, qui a Suni con l'ur più nuovo toc, i Towns poi son tradir, i tunen sco ad una. In the Stars, al nome al toc, i mosse ne ha da più, l'età è sbena cifra. I rock and roll, insomma, un classico.

0: I don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand.
1: Las novitats
2: tal RTR.
3: La stagione d'invierno passata sei stata una de success e pretenziosa a medem temp di l'unione delle spendicolari grigiunas e la Suissa podia aumentare il guadagno durante il primo quartal. Come dus del temas ozles, nov mio nome è Olivia Christen, bendì. L'Unione delle Spendicolari Grigiunas tira una bilancia positiva dell'inverno 25-26, malgrado la mancanza di naif al commenzamento della stagione. Con prelia con l'on avant, in onda record, sa il d'ombra di giast sa riduzì mo per 1%. Con prelia con la media dels davos 5 ans, sa risulta scizzont in plus da passa 7% ai nomen in comunicazione. La svelta de transporte sa aumentata per 0,4%. Fici importante sa è stata il sindriz da far naif artificiale. Sins miras in l'entire Svizzera è il dombra da giast sa riduzì per 2%, compraglia con l'on avant a comunicia l'Union della Spendicolare Svizzeras. En la media da 5 ans risulta in plus da 30%. La Suisse ha cominciato bene l'on courant e la podia aumentare le vette la svelta durante l'en prim quartal per 0,3% sin 1,2 miliardi francs. Oltre da qua, la società affiliata della Lufthansa pudì migliorare il guadagno da managi sin 30 milioni francs su entre 3,3 milioni l'on avant. Schlancia la Suisse survenì al commenzamento della guerra in l'Iran la fin da febbraio, sin singuls trajects da sgol sai lo domanda s'augmentada a corta vista uscì la Suisse. In il breve momento nani els costs pliauts per carburant beciangi in effect uscì grond durant l'emprim quartal. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transit seguire tra la via da Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono ins esaminare se si possono scrivere in convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sua piattaforma Truth Social. In il rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagnato plir sbastimenti commerciali tra la via da Hormuz. Questa via ha una grande montata per l'economia mondiale per via del trasporto di ali e gas liquidi. In connex con la guerra in Ucraina, cominciata a mezzanotte in pausa di combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa di combat valia illimitata, usci dice che la Russia natace bec l'Ucraina uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dall'altra parte ha proclamato una pausa di combat unilaterale che vale mo per venerdì e sonda. L'ora si ricorda la Russia alla vittoria contro i nazi durante la seconda guerra mondiale.
1: La meteo.
3: Oggi è l'ora variabile per parte si ferma sul tranche, trantaren può insquintare con fase sulle liva, soprattutto il suo entro mezzodì. Da tempo in tempo dati urizzi, in cicli intensivi plovia nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cuire per 17 gradi e sul selva tra 10 e 14 ed in legge di notte per 8 gradi.
1: Vias e traffic.
3: Con Naif sin via esi da quintar, scins va sur il pass dal Bernina.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Las pendicularas sunt contentes, las suisses contenta, spraunza e chater vu contents. Nu se faini mince cas. Compania, direcțiune avau mezi, mes nom Livio Foffa, Allegra Mainci.
1: RTR.
2: Mes radio,
1: mia lingua.

0: gets me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
2: Gross. Frank Zappa con Bobby Brown Goes Down. It is las novide.
3: La Coppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
2: Nei, pel di de dozzas, ses da mai, dal resto dice George Clooney, festeggia 65 anni, avel anniversari, ein chief gratulations. Per un jubilar e una jubilara. Florina Menesatti a Sameden può festeggiare oggi 45 l'anniversario e a Mustè festeggia Alexis Yalm 89 l'anniversario. Sinceras gratulazioni e da più da vos grandi di da festa d'ailora da vendere le 12 mezz qui a Pro RTR. Io sa po da telefonar e dar trasi un'ulteriore gratulazione al numero 0800 20 25 30. Sciavu canjuat di 5 anniversari e lasat far un plagiar a quella persona. 0800 20 25 30. Nu pilen incontri un'ulteriore gratulazione per 6 da mai.

0: No, in prendere che noi sarà di un ulterior jubilarci fiesta di Sciozza 6 da mai anniversario. Al telefono è Anina Erni da Squal. Buongiorno Anina.
1: Ma buongiorno, come è da con voi?
0: Tip top con ella era, ha?
1: Ma sì, da Velma o si leva a tutti in ordine, e oggi può festeggiare nostro figlio, Jan Erni, 58 aveva il compleanno e per cui ne plasarci sogno di tras e ci posso gratulare tras il radio per se compleanno.
0: 58 anni, ah? Quasi è già non in tempo, se ricorda mo bain di quel di?
1: Ma quasi ricorda fitch bain.
0: È stato...
1: Per ciccia.
0: Eh?
1: Sì.
0: No, no.
1: Per ciccia no, di Stefano Moaclin, e va a studiare in una scuola all'ospedale, e allora è nato Union Erni e qua è stato un piacere nostro.
0: It tot bene in quella ada, eh? E er ossa sì, in grond e in ferm. Donna Anina, ella non fa però oggi feste con ses figli, eh?
1: Ma no, quelle di Otalvil, ma la dice vengono su cui Stefani ci vanno. E la è in abitazione qui a Prono, perché c'è il lavoro bleri in Engiadina con se sprogetti mia Engiadina.
0: Ossa sono tutti erano c'è qua, e quel Jan Erni da mia Engiadina. Donna Anina, è la erba in bot un jubileum c'è Bepax per un festeggiare, eh? Ella e se om festeggiation qui stonamo.
1: Als... No, questo non ci va.
0: C'è la stusa, questo non ci va. Ma buon, 59 anni è già una prestazione, eh? Non ci vince 60 anni maridati. C'hai esiste al misteri del successo di una lei tegna e c'è lunch?
1: Ma qua vuol a tutti due ci io vain, perché c'è il sto lasciare a me che un senso... Quai c'è il vuol far e d'essere insieme allora va qua e va.
0: Also la libertà.
1: Però oggi in di svelta se uno fa qua c'è il vuol si dice non ci fa in ore e qua è triste perché c'è più patisce allora a zufano.
0: Beh, precisi scesi. Donna Nina, Jon badarà ben bot, cioè ella ha studiato ferm, oggi vede Adela in ses nom tra metà in la cupala Adel e Giorgiain Adela un bel dì e tutto il buon e enti in altre ada.
1: Grazie Fitch, Livio ed un saluto da quella.
0: Grazie Fitch.
2: La cupina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch

0: Ah, allora lasciamo una villa. Curcia Sergio, venite in studio, fai un puff.
1: Ivan, il buon ci vanno anche musica.
0: Sergio, ed è mercoledì, e sa qua è un dei prediletti, per vedere gente in radio, vai per la cugina, una delle tue grandi passioni. C'hai, puoi da presente rozza?
2: Preciso, facciamo oggi un excursa in il mondo da substanze amare, senza che c'è forse invece a tutti, fece presente, anche una scelta, che le substanze amare, quelles stan esser bungas pil tua gier. Sanadeval en quelles substanzas amaras, per exempel, in ten cicore, rucola, artichocas, u eran flours porcini, flours cadagna, e tot quell, ans racinta nous Simona Hendry, ella è naturopata, en saleita Simona, si alla terla gist, nous ans conosciagniva, Gia la gronda onor da poder cucinar per Simona Hendry in Roma da nostra cugina e oce ella la protagonista della cugina e racinta da pleda substanza amaras perché ci che la sa son essere bunga che ella la sdice den carte e va in sperte ir puspeil de della mamma ir nous procuragna per plageirs fare una sorpresa che ston cun termeter allas mammas Cartas digitales, scucci che il funziona, scienza iran cavant la sender.
0: Sergio, ma con substanze amaras non hai ha? Eh? Pient in tanc cern.
2: Ah, combinò con artichocas una grandiosa combinazione.
0: Sergio, nos grandi cuginons, ma allegri l'oderscio al cugine ne ad per mai. Io vi non saprò mai in giustortin, si vai per caffè, da mia parte fisi stat quai, mes nom Livia Fofa, do... Zurpinja Sergio Wetsch, sta bein, i zeile as orelles.

il è la nuova mesa midada per RTR. La mesenda viene avanti in compagnia da RTR. Per la musica, procuranza nous Prince. Scegliò il Michael Patrick Kelly e Gistosa Brian Adams. Al microfono Sergio Guecci, bella mesenda.

RTR con la musica romancia da Lombris. Si isces d'antur nevez peda, ternous savez ampruar da gudanier con angivinar il nos gidi l'avant mazde ceciosas. Oz con bonzan la valeta da 200 avanc francs ant il jackpot an 3 minutes.

0: Friends. Il è in carta las dish.
1: C'è ciausas.
0: So degna puspe essere un hit pronto per una ulteriore ronda da G. Schigarteggia da angivinar la ciosa codagnezzoz bonzan la valletta da 200 avanc francs. Marvellas da vossas propostas qua è la ciosa ci cercagni.
2: La ciosa ha differentes grondezzas. La ciosa è utila. La ciosa chattins è mincia cesada.
0: 0800 25 25 30 coe RTR ceciosas.
3: Ja, ben dica che Pedro Emilia.
0: Buondè Emilia, c'è cercianza?
3: Io provo alcune tabla d'annunzias in pinvant.
0: In una tavola d'annunzias, in una pinvant. E la prima proposta da Dots, cercianza bec.
3: Non sto dicendo
0: di nuovo. Grazie, Gugent, grazie della proposta. Sì, bella mesenda, Emilia Capeder.
3: Grazie, Simeon.
0: Proposta numero 2, RTR Ceciosas.
4: Buon
0: dì.
4: Io ho un provo col blog per notizie.
0: E una parte del blog da notizie è?
4: Co?
0: C'è una parte da quel blog?
4: Na buona parte, io hai di il blog.
0: Ah, il blog. Allora sto a dare in canaster, Adelina Venzini.
4: Il canaster.
0: Cercianza bec, il blog da notizie, cercianza bec.
4: Book, bien.
0: Grazie della proposta. Adia. Proposta numero 3, 0800 20 25 30, RTR Ceciosas.
5: Bien di, Sergio.
0: Buon di, Teofil. La chance è crea mai si grande scuosa da poter guadagnare il jackpot. Teofil de Rungs, c'è cercianza?
5: In fail con se le notizie da comprare. In fail con se le notizie.
0: Azzo in cedal da notizie.
5: Yeah, in cedal da notizie.
0: Cercianza il cedal da notizie. Si va per un jackpot in planilla con bonds in la valletta da 200 avanc francs. Cercianza il cedal da notizie. Ivania cercea el.
5: No, bravo, super, merci.
0: Cordiales gratulazioni, Teofil de Rons.
5: Grazie, Fitch.
0: Il cedel da notizias 200 avanc francs in forma da bons en vos.
5: Super.
0: Bons, cianzò, a degna durar per ir a far come shungs, forse anche la differenza tra il bloc da notizias e il cedel da notizias. E c'è negna, Teofil? Il cedel è e una parte degli antir bloc e quella parte, quel cedel vainza effettiv cercea in quella ronda da angivinar gli orandia per Teofil de Rungs a Camunz, Ivan e Victor da Camunz puspe degli annosquis di avant mazde, bler plagiar con il bons, Teofil.
5: Grazie Fitch.
0: In bel time e ven avant bler plagiar da deir a comprareint. Ci votar vos otters a far come jungs?
5: Also, ots meinde to, domis dus. Cool, bea, ni meinde, si gira fa come jungs.
0: Ah, also, la donna fa il cedel ed il om compra eint.
5: Il do, il frasi.
0: Il om paia.
5: paia, ne?
0: A se allo, giavisainza, bungas come jungs, bella mesem da salezza camunz, Teofil de Rungs.
5: Grazie, fe, c'è a quer, ciao Sergio, grazie.
1: C'è ciausas.
0: Ilia nostra nuova Victor da Ceciosas, Teofil de Rungs da Camunz, el può allegrar da den stupend jackpot, bons an la valletta da 200 avanc francs.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La stagiun d'envien passada sei stada ina de success e pretensiusa a madem temp di l'union de las pendicularas grijunas. E la Suissa podia augmentar il gudoin durant l'emprim quartal. Como dus dels temas, oz las deis, miu nome Olivia Christen, bendi. L'Union de las Pendicularas Grijunas tira una bilancia positiva dell'invierno 25-26, malgrà la mancanza de naif al cominciamento della stagione. Comprella con l'on avant, in onda record, sa il dombra de giasts sa riduzi mo per 1%. Comprella con la media dels davos 5 ons, sa risulta cizun in plus da passa 7%, ai nom en ina comunicazione. La svieuta de transport es augmentada per 0,4%. Fici important, sa in stats ils indriz de far naif artificiala. Sins miras in l'entira Svizzera il dombr da giast sa riduzi per 2%, comprella cun l'on avant a comunicia l'Union de las Pendicularas Svizzeras. En la media de 5 ons sa resulta in plus de 30%. La Suisse ha cominciato bene l'oncurrent e la pudi augmentare le vette la svieuta durante l'emprim quartal per 0,3% sin 1,2 miliardi di francs. Oltre da qua la società affiliata della Lufthansa pudi migliorare il gudoin de managi sin 30 milioni di francs su entre 3,3 milioni l'on avanz. Schlancha la Suisse survenì al cominciamento della guerra in l'Iran la fin de febbraio, sin singuls trajects de Gaulle sa il mondo augmentata a corta vista, uscì la Suisse. In bedem temp, nan ils costs pliauts per carburant bitiang di in effect uscì grond durant l'emprim quartal. La situazione della faccenda per le imprese svizzere è più spesso migliorata dall'avril ed è più spesso nel livello del gener, come mostra l'indicatore del COF, il post di perturbazione della congiuntura dell'ETH. Il marzo è l'indicatore si riduzì per il cominciamento della guerra in l'Iran. Si revenite dal tutto faccio in le imprese e nel settore dell'industria lavorante, in più si era da nel settore della proiettazione e per il commercio all'ingrossa. Main bein vai con l'industria della costruzione, il settore delle finanze e assicuranze e soprattutto con la hotelleria. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transit seguire tra la via di Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad, vuole esaminare se si può scrivere una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciare in sua piattaforma Truth Social. E nel rom del progetto Libertad, il militare americano accompagna plirs abbastimenti commerciali tra la via di Hormuz. Questa via è una grande montata per l'economia mondiale, qua per via del trasporto di ali e gas liquidi.
0: La meteo.
2: Oggi l'aura variabile per parte si ferma sul traccio, tra terreno può inquintare con fase sulle live, soprattutto il suentro mezzodì. Da tempo in tempo dati urizi, senza più intensivi plovi nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cuire per 17 gradi, senza selva tra 10 e 14 ed in legge di notte per 8 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via Esido Quintar, Shinzva sur il pass dal Bernina.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di. Mes radio.
3: I discorignots con Simona Hendri Dallon. Ella. Am vei da vos autors da fare una excursione ant il mont da substanze amaras, no eins cata talas.
4: Ine jarve knus tots un conischine le flur piert, nins die delle le flur cazzola, ni knus un conischine le cicoria blaue principal main, el artischocca.
3: Substanze amaras, perce en kellas bung, jains a las dija den cart, al microfone Sergio Guetsch, giovesce una bella mesenda.

0: Jela sardischa den cart.
1: RTR. Nossa cugina.
0: Jè, puoi spare tempo per lanciare una nuova serie durante gli matchans facciantainza con la Sanadat an Cugigna. Una nostra rubrica culinarica survegniz plete consiglia da una donna del fac per tuciont in tema specific.
2: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asce la compagnia a voi in tema di match con il tema Substanze amaras en cugina.
0: Substanze amaras en cugina, c'è en Substanze amaras. Nos sostenin elas ante nosa sanadate, scuci savagna integrar elas an cugina del minciade. Simona Hendri Dagliono amprendia drogista avant passa van gionzo e la facin studium da naturopata. Gabi De Gonda o antupo ella e lia saversco amprem c'è en substanzas amaras.
2: Substanzas amaras vengono avon la natura. Fetch bia en jarvas medicinales, elles an la funktion de d'actival system, de d'activa principalmen nies metabolism, en forma de gidatu kidja, principalmen e gidatu kidjals hydrats carbonics en nus.
3: Entje jarvas, entje verduras an flainus propi, lu, quelles substanzas?
2: Also en jarvas medicinales dati in vast sortiment de chus in gashia in a jahr we kunus tot zum kunischine le flor pirt nins die de le flor cazzola ni kunus un kunischine le cicoria blaue principal mein el artischocke le jahr we florin aloe lisien le ive dumiasta i date le anziana melna che contiene fet pia substanzas amaras.
3: Le substanzas amaras, Simona, giden nus a tucchia. Ai date situazions, ella vete ni persunas ca ins discusseglia de prender quelles substanzas.
2: Quei è schon un sicer ca ins stoia intec tenia in regla ad essa conscienz ca ins abusnum lenda tots substanzas amaras. Jeut kan per exempel carpuls del fel, ni kan in reflux, ni e in ulceration del magun, ni in ulceration el vente, ni in summa mal sognas del dir, e leu, in summa buda juai, e donas kan en gravidonza, ni kan vidal teza, e leu, buda, e per exempel, personas kan allergias, principalmen en kun auras de fein, leu, as ei fetch savens gern in allergie si les flurs composites cui ei sin un nei corp blütlas a leu stranzentig wie quitau de dosai ni sinai per exempel in a persona che fetch verlombre in a fleivle persona in a sensible persona ni a schia leu semle nu vra fetch precaut ni a dosa fetch fetch basai ni an scheiver fetch cun in a basse konzentration a lu planziu a de taluai.
3: Sentins sind sei basta substanzas amaras.
2: De, quei ei fech bia symptoms kin sa ven, ven sa isa la stankla dat, ca in tema, ca nus un gunishin fech bia liaut an in tema da stankla dat, ni e, per exempel, il tema da l'energia, ca i budan tuan, ni e magari quei vei male il ciao, quei e bugien temas kin sa vesin ga sustane cun substanzas amaras, ni e, per exempel, al prendere giù la sorpresa, che ossa è un tema di primavera, questo è leo fine substanza amara, fece fece bene gli antichi chip. Sembra per attivare, scaldare il sistema, che il motore funziona più bene.
3: Voi sapete non se in pluna jarvas, ad io ho di udentere la florpirce, ad in cuginiera vengono a dire in sapi fa salata di florpirce. Così gli assi sono quei, gli dasco in te di alza le valurs delle substanze amare.
2: O senza altro, io che la dina che in sa fa, il più semplice che in sa fa è dina sulla cugina. Le substanze amare sono sovviso se c'è che manca in cugina. Da pli substanze amare che in strova, più profond viene il nutriment, più attiv viene il nutriment, più spert va io e onda c'è un metalente substanze amare. Also, os la primavera che la flor pirce a bia la feglia, la cicoria della flor pirce de cobo. Sembra forse vente qui ta un nuovo mondo per la flor pirce. Buga forse spervaia, nia scia, sembra un imbilio, nia scia, a più lui è qui. modo recomendar.
0: Dei la naturopata Simona Hendry in introduzione ent il tema delle sostanze amare, che il tema accompagna nos tras il mese de maggio. Lo trem des approfondisce la naturopata Simona Hendry ent las valors della flor porc ni la flor cadagna i dater in recept scu ils amars della flor on in miglior effect curaci ella vigna serveida senil plat. Tot quegli lotremda nostra cugina mincia mai la mesemda alas disce den carta in il radio tot antun la culinarica e in a collezion da recept catez adegna e curacilez sen nostra pagina da internet rubrica nostra cugina.

0: Mesemda, gliel'as dijamesa c'è stata a screc. Ozzant il nos calendar, datum il 6 da maggio.
1: Il calendar.
0: A Trun, ant il Museum Curt Ligia Grigia e Ozza Siva Mazde in l'uvratori per imprendere a fare fotografie con il telefonin in workshop per un fans sur novans con Leo Condrau perché il workshop è sto da annunciar già vigegna per Ozza blera creatività e plagier a quel workshop per un fans a Trun. A Schuol statt Oz sel Programm in Guit Publik tras la Exposition mit Träumen. La Kuratora Jojan Imhasli magna tras la Exposition Kesta Seira Fundation Nairs alles seis.
1: Il Challenger.

0: Genesis, Tell Me Why. Satia Ozzater RTR, domenica prossima darò il forza in puin otra musica. Domenica il De della Mamma darò il Trant Roterir Kel Hit Core.
1: Hey mamma, ti hai flamira, la migliore donna che dà. Hey mamma,
0: alla sa mamma senza soglier fare feature bagna plageirs con musica da tanto beciangal. Keston dat il ter RTR er in aktion dil tota faccia speciala in a fiche bella aktion er panso per vos otters ci vezza forsa bepeda anche da organizar in sa cepi grond pil de da la mamma. Ter me ant il studio è Livia Caduff da nostra redaktion online. Bun de Livia.
2: Inci Sergio.
0: C'è dat il Keston?
2: Nus ambelin il gi de la mumma Keston con salits ter mes con cartas digitales.
0: Scu funziona quelli?
2: Sin nossa pagina online rtr.ch/salits tanti differentes cartas con differents texts e motifs. Nu chi stat, per exempel, ti eis la migliore mumma del mun en grazie al fec per tot, ni in a pincia carta con in gron en grazie al fec, ni e mumma ti eis grandiosa. Vus avais pia ancora o quella carta che plaia vus il miglior ad aggiunta via text per vossa mumma. E lezza asce sa la grasa in vossa carta digitala.
0: Datil enza c'è importante c'è enza storis guardar terchegli.
2: Gie bain, important ai d'indica vossa adressa da mail ed il miglior è grat l'adressa da mail della mumma se possaivel perché nus vain nuoter metter il regal da sorpresa.
0: Stupend, grazie a fich, Livia Caduff. Precis, datil era anche un bel canaster in plania con differenze products. Datil che stona posta parena mamma ci survigna da vosotras saleizza una forma da carta digitala. La short piglia premi viglia di riminente traccia domenica il de della mamma alla fegna delle gratulazioni che gli vigna d'essere curta avant legna mesa. Tot che gli ci dovrezza per trametter le carte digitali a vossas mammas catezzas in rtr.ch salits e procurar usceia. Keston per una bella sorpresa pil de dalla mamma.
3: Per vos con vos.

Musica per Ines Cadin. Per Tai.

0: Lucio Dalla, Santiater RTR, an endes minutes ei las endes.
1: RTR Impuls.
0: L'istorgia dils dus bovs da Bibi va Pladna continuescia, magara dauril schon anc pazienzia cun els. I vala dantant la pagna. Co è il impuls da dots?
2: Curcen avant vers seis ans salva la vita de mes bovs, Rocobello e Leon, dere per mai da prima de vents clair, questa acțiun non esbe una bella idea de charità o un gag de promo. Mia visione artistica tende più da lunch, è più filosofica e blurda. Co precisci quai ves da sviluppar, non dere avant seis ans modul to clair. Ma usce es quai con avventures verdaivles, id es una avventura. Se tot fus de prima de vent fin già previsibil, nu fusse possibil da resentir usce intensiv tema, ingiurezza, plagiar, ed impostut manchessen tot las belles surprises che la vita apront su una via avventuraivla. Durant quest seis ans con Rocobello e Leon, s'han sviluppades pas per pas visions e progetts concrets. Sper quai es cresciuda ir la vita in turnstalla, blere surprises e noves amicizias s'han manifestades. E ia dat divers moments ci man fat resentir venerazion. Moments magics e mistics. Da quint arsuto quest moments es bot impossibil, ma ce ci m'ha dat in öl es ci da un aspet ci unisce to quest moments. Id es l'empatia, la fascinazione e l'amor ce otters umans resentan per Rocobello e Leon. Er scheiss un stata quella ci ha salva els bovs, e mia amor es naturalmente enorme, sun ad una senza plez din gionder ce quai ven, quel sentiment e per ce, ce sce bler spartan cumai quell'amor.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La stagiun den vien passada sa è stada ina de success e pretenziusa a medem temp di l'union de las pendicularas grigiunas. E l'ospital universitar de Turic tracta in om che si infecta con il virus da Hanta. Como dus els temas oz las indisch, mio nome è Olivia Christen, bendi. L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira una bilancia positiva dall'envirn 25-26 malgrà la mancanza de naif al començament de la stagion. Comparagliar con l'on avant, in onda record, sa il d'ombra de giast sa reduzi mo per 1%. Comparagliar con la medemma, con la media dels davos 5-11, sa risulta scizzons in plus de passa 7% ai nom en ina comunicazion. La svieuta de transport es augmentada per 0,4%. Fece important sa in stat sils indritz de far naif artificiala. Las lavurs de perforaziun per il nov tunnel Las Ruinas in la via de Lucmagna han comenzà. Il nov tunnel de 490 metres doa augmentar la segirtat sin l'axe de traffic trantre il Grigiun ed il Tessin a comunicà il Centun. Il tunnel vell trantre Mustè e Curraglia na corresponde bec pli alas normas de segirtat docendi trantre auter per vedel privel de crudanda da crapa. Las lavurs de construcziun doan esser terminadas il 2029. Ils costs montan a 32 Millionen Francs. En Svizzera han ins testà in om positiv sin il virus da Hanta. Il moment veni el tractà in l'ospital universitar de Turic in saia isolà el, a comunicà l'Uffici Federal de Sanedat. I se tracta din om che sta sin la nav crugera, no che ha da pliras infecciuns. La dona del pacient n'ha ne din sintom saia dentant en autoisolazion. Las autoritats centunales sclareixen actual main che l'om infectà ha di contact con ulteriores persones. Tenor l'Uffici Federal de Sanedat e la rischia per la popolazione picna. Una novità del sport, l'equipe de curling svizzera dels Omens con il skip Janik Schwaller ven era ad essere in azione la prossima stagione senza miradas de personal, quai han els victurs della medaglia de bronze als Jeux Olympics a Cortina annuncia oz. Vuol dir, sper Schwaller resten ere Benoit Schwarz van Berkel, Sven Michel e Pablo Lascia Cuspe en il team de curling. A lunga vista en il focus als Jeux Olympics den viren 2030 en las Alpes Franzosas.
0: La meteo.
2: Oggi l'aura variabla per parte si ferm sur trac, tran tempo in squintar con fasa sulle liva, sur tutto il suenter mezzdì. Da tempo in tempo dati urizi sin sic pli intensiv plovi in il mesau che la bregaglia. Le temperature maximale sen a cuire ter 17 grad, sen sur selva tran ter 10 e 14 ed en legge di notte ter 8 grad.
0: Vias e traffic.
2: Con Naif Simvia e Zedo Quintar, Shinzva, Zuril Paz dal Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ansemen en direzione Giantar RTR La Mesenda. Al microfone Sergio Guec, belisches con nous.
4: Kopf

0: Chi discora gugent dalla mort? La marella da RTR, lanciata di Lyon, e nia lancea in a seria dedicata agli tema Sonda Passada, e la cingiavla emission da quella seria neida emessa. Casteda voglia piglia accompagnament palliativ, cura cianza sainta il plet palliazion, painzan forza bleres e blers, ossa inza sol far navot ple.
1: Quei in se fanno ad ebbe e falliu leu senza fa è un fitch biabri il focus alla fine mira e haldinau traiez schon quei mi de complet la tenuta da palliativ che era poter fa mo cul muri quei quella non svein fitch per quei malec als bibiar san quei aber de principio della definizione ne anceva palliazione leu ne curazione bu pli possibile.
0: A tar la palliazione, scu che c'ens ciapescia e la ozzande voglier per una vista complessiva senil carstian.
1: Non si nadina, scu carstianite, de pli camo, no simptoms, no sistemas, tutto insieme. I zeneu es nu se, ja, bueno, quei coc se un, quella idina zeneu es nu se sveglia quell in tec, amici tonen quell halt in quella sgreve situazione, mo kurz moment, scu, scelu, ja, per quei vai a cina mein.
0: Adei Ignazia Graf Giger, ella è una delle protagoniste della Marella, ella lavora scu coach d'antant durante onze, ella ir stada cirunza sen la partizione palliativa del Spital Cantonale Coira. Enten la seconda part da vart quel tema racinta in volontaria ci passaint taimp cum pazienz Riccarda Florinetto e la nom scucile Parella. Santiz an pacas minutas.

0: La partizione palliativa dell'ospedale cantonale a Coira, quella partizione conosce er Riccarda Florinet, bagn nomnada manciascu volontaria.
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un speciale, forse che hanno in altre partizioni dell'ospedale. Io ho una persona che viene con Jones di terapia, io ho una persona che fa terapia di musica. In quel senso, se forse bostava sci de longe o se per els de prendere non si ci scoglie oggi. Io credo che in svezes la partizione mosca è scoliu, non che va alla fine, non che abbia trest, gref, stir, lo vezes in svolentire partizione, perché lei ha un bia altre facette. Also, io vengo a ris, bia, io vengo a cantare, bia, faccio musica, io vengo a spas, ma non bia buoni discorsi. Jetzt, è quella partizione.
0: A scuola volontaria passante è la simple mancia tempo con pazientes e pazienza di scuola con els ed elles, va a spas con els ed elles, gida simple mancia lo, non ci fa da basins. Siva, egna finan dus ores, peglia è la cumgea, bagn savent ci kellin scunter, vign forza a restar unic.
1: Io vesel savens, las persunas mo ina gada, sil pli duas gadas, perché in semplicemente bu pli dic si la partizion altro. Ad in quel moment vali de fa quella relazion, per quel moment de ve ina base de chanchain con l'auter, a di sa di esser ina gada che ein forza duas, trei si amnes lau, a blu ein forza ina gada visetes, qui io son d'entorno, che io vesel ina tocca duas gadas, las persunas. Ad io son esch an stada ter persunas kanu dece mi proxima jamna sono io pubblica o lo vesas ti pubblica mai.
0: Aintan la Marella da RTR voglier per undrar regurdencias da personas ci zacatan aintan il Davos capetel da loura veta per scriver in a scinumnada paligrafia.
1: In pacienta dece von in temps rimna bia las regurdencias durant la veta perché quelles regurdencias e lo laventire da tes de vos moments.
2: Quei vini per charts che certe cause hanno una certa montata. Jetzt credo il gran benefit di una riflessione del rana vosa in una gassi la vita. So grazie ti che di, boh, ma io vedi, è scipo stata spettacolare, interessante, c'è via un scriver, sì, sì, c'è. Lev è il più bisch di sa svai, per quel che lui sa sti tutto in una musa. Questa è la mia prima paligrafia, è stata una situazione. Ho sentito, oh, io vai buttare ciò che hai di tondo rouge na, a quelli è grandioso.
0: La repetizione da quella marella da RTR davanti gli accompagnamenti complessivi da persone in situazione palliativa vigne emessa questa sera alle 6:30 in il radio e scegliò er possibile da parlare la marella a degna e cura cilezza via nostra pagina da internet allo catez del reminent er las ulteriores emissions dalla serie rtr.ch marella.

0: Ina bella mesemna cun la musica ter RTL.
1: Yo, listen up, here.

0: I terlets RTR la mesenda, il la senda giamesa. Novitats con Olivia Christen.
1: L'Union de las Pendicularas Grischunas tira una bilancia positiva dell'invierno 25-26, malgrat la mancanza de naif al començament de la stagione. Comprallà con l'on avant, in onda record, sa il dombar de giasts sa riducimo per 1%. Comprallà con la media dels davos 5 ans, sa risulta scizzon in plus de passa 7%. Las lavurs de perforazione per il nov tunnel Las Ruinas in la via de Lucmagna han comenzà. Il nov tunnel de 490 metri doa aumentar la sigirtaz in l'axe de traffic trantre il Grigiuni del Tessin a comunicare il Cantun. Las lavurs de construzione doa essere terminadas il 2029. In Svizzera testa un uomo positivo nel virus da Hanta. Il momento viene trattato in l'ospedale universitario di Turic e in Zaya Isolael, a comunicare l'Ufficio federale di Sanità. E si tratta di un uomo che sta in la nave crugiera, non che ha da plire infezioni.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Oz è ora variabile per parte del ferm sur traccia, trantarintins poglier quintar con fases sulla lievas che gli allo sur tot antil de curs del siuamaz de da time ban time dat il temporal il pi intensiv plou il oz a mesoco scueran a bargiaglia. Las temperaturas maximales en a coira ter 17 graz an sur selva trantar 10 chi tordes graz ed antan la nagia de gnota dat il oz temperaturas da finian oggi grazie.
2: Vias e traffic.
0: Con Neif Semveia e gli attualmanci da Quintar, Scienzvosur il Pass di Bernina. Buon viadi.

0: Paternos, o schon anchet la Festa Federale da Musica ci è quest'anno a Vienna, lo tremda ils chitordes, finian ils 17 da match, passa vanch mela, musicantes e musicants saronna dalla parteida, 550 unions, dumela 400 gidantres e gidanters, in per cifras ci mossan la dimensione da quella festa. Ivagna apposta ir schon realizzò in arce musicalter, che gli a differenz dirigents, ci sa preparan per la festa con lor musicas, vignan a plet in quel arce musicale in delza Reto Lehner dalla Unione Musicale in Giadina. Reto Lehner er sto oz nos giast antiglia Kikeri 6 special o savia nov pretensions an terma da dena minuta o gudanea usceia 90 francs a favor dalla Unione Musicale in Giadina. C'è egli anche da far finian per la festa?
1: Ossa spoibemo quietar e già dai il momento, la tensione avanza feste.
2: Ma automo proas?
1: Noi agno l'invento di Civegna insieme agli obiel e là veniamo una quarta prova, gli obiel, ma avanti ci vengono in giugno prova.
0: C'è l'ambizione per la Unione Musicale in Giadina?
1: Noi l'ambizione prima è di venire insieme, di fare insieme questo progetto di insieme alla festa, quello vuol dire la parte ensemble, che ci vede fin già dite, è il più importante. E ambizioni musicali, Claire, questo è una chance, non potrei dire per concorrere con le smeldere formazioni svizzere, questo era già Claire.
0: Il piacere e le preparazioni per quella grande festa federale da musica a Vienna, oggi sto in tiglia Kikeri 6 special e er in tiglia Pinof Arch Musical, che la savezza per l'arvi a nostra audioteca online, er per neira conoscere in poppi bagna quella festa federale da musica ci anceva an Pax Days a Vienna.

Mesem da Taverta erano 7 minuti e las 12 su Onda, il magazzino da Mazdè con Elias Zuzeus. Al microfono è sto Sergio Guetsch, giovesh per un tanto buona patet alas 12 a mesa, las gratulazions e roz puspe con vossa salezza giovesh da musica. Fignam pitarz.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Stars Vessi la manege del circus per una produzione intera. Quai un ufans può far ad ander l'efna passata.
2: Io ho fatto quel bugente, avevo il bugente, cioè sono davanti al pubblico.
1: Non entra in quel magazzino più tardi il mondo del circus d'ufans. Era in uno dei temi oggi. Ce ci deso terra e protet da loro, per vedere qua viene la ride elettrica sulla Alpson Carli sur Morissen, missa sotto terra, non dan in vista i lavori attuali. Scoprim però novas il cas Adam Quadroni. Mes nom Elias Tuzeos, vota da il magazzin da mezzodì pro RTR, Marco Diels, 6 de mai Allegra, Romancia. Avant in evna sono due uomini stati a scuola van drettura. Da una parte Adam Quadroni e venne accusato di aver imnacciato alla polizia. Da quella parte l'anteriore chef del posto di polizia della scuola, ad venne imbutato abuso d'uffici e privazione della libertà da Quadroni, e per ciò che fa tanto il 2016 e il 2017. In speciale va qua per la vehemenza con la quale Quadroni è stato arrestato e ce l'ha stuvuto il contersie voglia in una psichiatria per cui ce l'ha stato classificato come gran privil per sé e d'autres. Avant Pax Moments è stato presentato a scuola la sentenza Anna Selina Quinter è per noi a lui e dan resumesce osa live o del studio da scuola la decisione, Anna Selina.
3: Die Buddeltot oder das Studio aktuell mein eine Dritte und wieder Prelegier als Argument, als das Argument, also ich habe Buddeltot erfin, denn dann sei ja ein Moment ja die. Der Prozess der Jevge Vergada an der Prokura Publica, die prätendiert in der Peine der Libertät, der 24 Mainz, kundus uns dem den Proven bei anterior Chef der Post der Polizei der Schule, aber Quadroni an der Prokura Publica prätendiert in der Multe der 60 Taxes der Dies, 30 Francs bei 1.000 Francs, mit dem wir meinen, kund in dem den Proven der du sonst. Dem den Proven, kowohl die in kein Kass, ein Gestich en tras mo en vigur si venis commes in malfac en teufer quals du sons. Adam Quadroni, schoia i antrior chef del post de polizia, ein os den ton veni declarai non culpons, schoia dirtira argumentau se di el cas de Quadroni, nu qui va per in telefonat, per quel chi va quelles menzionades in paesgine stein so se di schmenatches im wir sie antrur polizist alla polizia quelles se di mem abstraktes se venu argumentaud le dertira di detti eine gine spezifikes indikations de vole kometter en al futur acts malvolens a scheisch venu rem verchau avon a Quadroni a del cas di antrur chef del poste de polizia is die scheie chi venu argumentau che se divenio spur trattaus in quel processo sco in mastermind scola dirtire a dec in cadi explicit manipulau a questa leite noch las actes e-book se confirma la dirtire argumentesche che se muosi pitost in malech din ufficial capriu in quel cas complex decisions pragmatiques esche bo tot e forse dine stau a schi korrekt tonge quei on bo presser in mal durvader de din uffizi, ni per abus d'uffizi, e se tracti pitost de din problem struktural in teufel la polizia. C'è che den ton veniu decidiu, e on alla sentenzia e che tutte le armi del materiale che veniu sconfiscau de quei temps de Quadroni entras la polizia, sto veni retornau pus paedel.
1: Anna Selina Quinter, da war la sentenza il processo a scuola contro l'anterior chef del posto de polizia ed Adam Quadroni. Tots dus vanno ad udis sono nuits declarats innocents. Details e reactions da war la sentenza do divet lur il magazzin della Saira, qua pro RTR. E con qua tempo ulteriores novitats regionales. L'organizzazione della Pendicolare Grigion tira un bilancio positivo dell'invierno 2025-2026, qua malgrado la mancanza di naif il commencement della stagione. Lara Cacegni.
4: Con prelliau con l'anno von, che è stato in onda record, segge il diambro de hosp se riduceu smo per in per cien a scie las pendicularas grigiunas. Differenzas dati tra las regiuns. Las pendicularas en surselva han piars il pifec con in minus de 2,4%. Le vet a il diambro de hosp e usano vos a las regiuns tevau claustra e da rosa lai. In lev plus de hospes è presente dau all'engiadina con un plus de 0,1% comprelliau culiona von. Turento c'è gistau in stagione garteggiada malgras fides con la naif che ha mancato con la fin de genere. L'importanza de saver in navà c'è gi pu spesso mussada, e scia le spendiculare sgrigiunas. Cefnes de cuost supplementars de fa naif artificiala e preparare pistes dati a un'engines.
1: No restain in grijun, Maria Fieli, las lavurs de perforazun pel nov tunnelas ruines su la via de Lucmagn an comenzà.
5: Il nov tunnel de 490 meters duai augmentar la segertat sin laxer da traffic trantre il grijun ed il Tessin, uscia il Chantun en ina comunicaziun. Il tunnel veil trantre Mustè e Curaia na corresponde bechpli a las normas da segertat dozendi, trantre auter per via del privil da crudada da crappa. Las lavurs da construcziun duain essere fin il 2029, ils custs munten avar 32 milliuns francs.
1: La prossima nova a rilevanza nazionale, il prüm cas del virus da Hanta in Svizzera, in connex cu la crociera, es nu conferma pro un om.
5: Actualmein veng il umpertuccia tracta in l'ospedal universitar de Turic, guai a comunicia l'uffizio federal de Sanadat. Il sei sta passagier sin la nav da crociera, nur che da plirs cas del virus da Hanta a bord. El sei la fin d'avril turna con sia duna din viadi in l'America del Sud, sia duna na in agin symptoms, actual mein wen scleri, schil aia angci contact con ulteriores persones. L'Uffizio federal de Sanadat valitescha il risch per la popolazione svizzera tras il virus scopicin, che detia ulteriores cas in Svizzera sei a tenor el pauc probabil. La situazione della faccenda tra le imprese svizzere è più spesso migliorata l'avril. Ella è più spesso nel livello del genè, quai mostra l'indicatore del COF, il posto per scrutazione della congiuntura della ETH. Il marzo è l'indicatore si riduzì per via del commenzamento della guerra in l'Iran. Si revenire sul tutto faccio in le imprese nel settore dell'industria e lavoranta. In plus è era da nel settore della proiettazione e del commercio all'ingrossa. Mein Bein vai con l'industria de construcción, il sector de finanzas e d'assicuranzas e surtut con la hotelleria.
1: Del exterior ens raggiunge novas in connex cu la guerra in l'Ucraina.
5: Da mezzanotte a comenzà una pausa de combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a proclamà unilateral. La pausa de combat saia entant già venida rutta, scrive il ministro dell'exterior ucraino in la plataforma X. Tenor el ha la Russia la notte passata attaccia l'Ucraina con passa 100 drones e 3 rachettes. Quai musia che la Russia refusesce alla pace uscia il ministro dell'exterior ucranais. Il presidente russo Vladimir Putin ha dall'altra parte proclamato una pausa da combat unilaterale che vale mo questa fin demna. L'ora ha nella Russia liu festivitats in connex con la commemorazione della fin della seconda guerra mondiale. En la capitale chinese, Peking, ha dato

0: Iadi en la China, quai annunzia Washington. La China n'ha fin us patch confermà questa visita.
1: RTL, il magazzin a mezzodì.
2: Schön Auto sta in garage o in velo so tet, es erklär, i sono un pa più protez da d'ores e sta giunts. L'istess vale per la reit elettrica, se quella es sotterrana.
3: Gran avantaggio è seguir che nos vein più poco mantenimento di quelle linee. Iei è bosci periclitau della natura, in sese, se nos vein, per esempio, in camicia da tenza ne us ni sciocchi, senza c'è, qua è un gran avantaggio dei cables.
2: Dice Sandro Hunger, manader del progetto per la Repower. Le linee libere svaniscono attualmente in Val Lumnezia e vanno sotterra. Cosa che funziona è una dodina scoprossa. E più tardi, fondrà in allora, eramo il manege del circus Lollipop, in gioco che ufanza un po' di pisserar per acrobatica, magia e spettacolo.
1: La meteo.
0: Oggi resti per gronda par sur trac e i data dina pus pe plievja. Le temperature maximale entranter des 7 gradi a cuira ed 8 gradi in l'engiadina auta.
1: Vias e traffic.
0: Se nel pass del Bernina esi da quintar con knives in via.
2: RTR te levet desch passa las dudas. Cici sta il Val Lumnezia o a finge visita l'Opener Lumnezia, sa centari in cianzunda delas, las interruptions del current e las sun in Val Lumnezia più de rasadas co in otras regiuns. Un motiv is l'ora a San Carli, Orizis, Saietas, Naivs co glatsch procuren per una reit instabile. Il problem, las linges libres con una distanza de 7 km. Per stabilizzare la reit in futuro investisce la Repower tot in tot 10 milions francs, quai per mettere le linee sotterra. C'è un fatto preciso per il progetto. Ci dura da spö il 2023 e co tunen le lavori de reit Natalia Weber.
4: Süsur Morissen sul Alp San Carli ving lavoro. Bobines con su un chilometer cabel de 16 millivolts em de svenir. Meter per meter ving mis sotterra. Cus mi da meint, porta con se pus avantages, declara il neder da team della Repower, John Casalta.
5: Nos em bia mantenement vide quella slinges, nos min metin sotiare, ven se pi pauk mantenement, nos en il camecca da den so in Carli, regular main, ca 100 giulia lectres en Val Lumnezia, a lei d'esser sem chai per la reit del futur.
4: E l'ora es era inci un avantage estetic. A nos vezza più ils cables. 150 delle linee libere svenisce nel prossimo anno or il portretto della contregia della Lumnezia. Che non sono svertute, ma fitch bgeres. E questa reit del futuro deve essere più stabile. Perché c'è adunna da più cesede spenden l'andervi, tradisce il neder del progetto Sandro Hunger.
3: Ma essere sviluppata schon fetch con la fotovoltaica. Il svizzero vengono si da plin, per esempio Bemporils, kann si relativ grandes. Grandes PVs, tras quei, alza quei naturalmente la tensione en in cer punct. Schiesten us rinforzant, setz tocca leu la reiten, setz che nus ninde tigne quei en in bien grat.
4: Ils cables sun lura usa sot terra e vingen un kilometer più in gioco lios con las linges libres ci meinen via dall'otra parte la val vers Luven. Ma quelles linges libres dessen loro in futur venir. In tut des quell'ora dirvancia 4 km a reit d'elettricità su a terema. Usche ves la Lumnezia loro da davair una reit più stabile cu finuosa. Ma propi senza interruptions?
5: I vol bugi che crodi mai o, i sa esser che crodo in e nell'altra, aber con quei ninsa sigir da tenere più stabil la reit.
4: Managi il neder da team John Casalta. Les lavurs continuation osa ed essen esser a fin il 2030. Perce le saietes de Petru sul Alp San Carli nu periclitescen pü le saires del tatort dels Lumneziems.
2: Il mondo magico del circus. Entel nas la savur de popcorn e vata de zucchero e la manege, acrobatica trapez. Magia, clowns, feu e bestias exoticas. Ci non as vese fin già ne ha insieme già da stare la manege. Per in cinzo fans is quel semi in vigur ad ander l'efna passada. Il circus Lollipop ha fatto una fermata e la Val Chance, in gioce ufans a partir da 5 ans, ha san preparat durant un efna per una produzione la fin dell'efna. La nostra redattura Lara Cacceng ha visitato i fans durante un trainamento.

0: Ed Stevens, ter RTR, il è la sa doda giamesa.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognengiadina.ch.
0: Si isce anche vedere giantar d'anniversari e buona patete da nostra parte il migliore salice ed auguri spilzons. Al microfono Sergio Guec, bellisce la nostra compagnia. Ivagna, oggi il piacere da poter gratulare ad una giubilare che abita a Sameden, Florina Menesati, festivesse oggi il 45 compleon, era da nostra parte dati una sorpresa in forma da saleitz d'anniversari. D'accord, gratulescel a mia cara figliola sin ses 41 ans. Jau già visel a ti bia cletch, buona sanadate, bia satisfacziun el minciadi, gauda in bidi da fiasta, oz elai i bein contei, biars salitz ed auguris da Mumpe, Decia e auc Mario. Il giaveis da musica per Florina Menesati è Stubbete Gang. Oba Oni.

Da gang, musica per gli anniversari da Florina Menesati a Samedan. Il zon soz er Alexis Jalm a Muster. Il giubilar complanescia il 89 de da nascenza er per quel anniversari vainza schon sruania gratulazions. Car bab e tat, da tot cor gratulain nus a ti per tiu 89 anniversari, giavischainati in bellezia di el ravoglia dils tes e da buns parents, buna sanadat e la benedicziun d'azura. En grazie al fech per tut quel che ti has fatto per nus tots, gauda tiu di carpe diem. Cordials salits, Desire, Chiara, Patrizia e Gianmarco, Efraim e John Florin, Barbara e Marcus. Alexi si alm può s'allegrar dalla sera sper il lac. Cantò dil Cantus firmus sur selva.

0: Cantus firmus sur selva, la sera sper il lac, pigl 89 ava l'anniversari da Alexi Sialm a Muster. Schon gratulò oz o a Nina Erni da Schuol.
1: Io oz po festeggiar nos fil, Jon Erni, se 58 ava il cumplion, e per quai ne plesarci sugni detras, e c'è pos gratular tras el radio per ses cumplion.
0: Fitchbel, auguris d'anniversari piglia sis feglia Jon Erni el festivescia oz il ciuncantò ciaval cumplion eir il nos giubilarci survigni regalò il cupen da RTR il proxim savez gugent regalar duman siva la snof
2: per vos
0: Schon oz egli anche possibile da gratularci con una scezerenza ciccio il Zons 0800 20 25 30, telefono ante il studio o bagna per mettere vos WhatsApps 079 270 07 per ulteriori gratulazioni.

0: Interlets RTR da mezzde con gratulazioni il 6 da maggio al telefon è Hilda Czarner dalla Valciolz. Buonasera.
1: Buonasera. Io volevo gratulare la Maia, lo Fravi, Dodona, ci siete tanto giunti a Giugiare della tutti bien a buona sanità o quello con su Muros Alpines.
0: Teofil Kleis, yeah. Pigli 75 aveva l'anniversario da Maia Fravi a Donat.
1: Yeah. No, grazie.
0: Belzio Mazde, Saleitz, Anvalchons, Hilda Czarner.
1: Yeah. Ciao.

0: Anna cincia minutas ei legna e dat ulteriores gratulaziuns. Buonasera Margarita Caviezel a Riom.
1: Buonasera Sergio.
0: A chi lassas gratular?
1: I las gratular a Francisca Mapei per sias 85 anniversari, la beciara della tot pum, vera sanarat, con la canzone Santa Maria di Corba Zelgia Seuanin con la sora Scherer Gugent.
0: Fajainza Gugent, quel plagiar per Francisca Mafei. Belsio Mazdea Riom.
1: Ero Scheia Giucoira. Ciao Sergio.

0: Ilia corver il baselgia Savonin con Soras Scherer Santa Maria. En ia giavigia piglio 105 giava l'anniversari da Francisca Maffei abitanta ter las abitazions del center da Sanadat a Savonin en cas si lessas eranca passar oz e far una visita spontana piglio 6 anniversari da 105 onz. Gratulazions vainza entil fratain per survenia per WhatsApp. La gratulante scriva l'essel gratulà da Florina, sinessiu curonta ciuna valdì da nascientia e giavigià tut mo bien in bidi da fiasta e lai oz tei pupernia, cars salitz Florina da Mompe.
1: Per vos, con vos.

0: Savesse, scegliò ir essere neda in Giaveisce da musica in tenegna da nostras emissions da gratulazions Beatrice Egli. 0800 20 25 30 si fissa sergugent part da quella emission Ivagna in auditor da Coira al telefon. Buonasera, Clau Muat.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ci ho il zonzo.
1: Io le ho già visto a Giulian, che Thomas, che ha festivato oggi, c'è tanto troisava, il dito nella scienza. Io ho visto una bella fiesta, tutto bene, per tutto. E che il posto è un... Abbiamo il zonzo con sé a te, e si broila, so io... Gastaroyes da Pi Paola.
0: Per Giulian ca Thomas è pronto il cor viril braille.
1: Yes! La canzone di cor viril da braille auras e lunas.
0: Terlainza, pigli anniversari da Giulian ca Thomas. Belsio mazdea coira, Clau Muat.
1: Grazie al Sergio, ma te ma moin.
0: Adia.
1: Stai buona, addio, ciao.

0: Iglia Corverel, Brail, Aurasel, Luna, Sanna Special, Ozza, Piglia, 73 ava l'anniversari da Giulian, ca Tomasa, Braile, Parel, datil ossa, ulteriores gratulazions. Buonasera, Vendalin, ca Johan.
1: Buonasera, Sergio.
0: I savez gratular.
1: Eu gratulescio la a Giulte Thomas di Visa del Tobin 673 di Visa del Tobin Buona Senada del Deimra Ben della Barba Trovaccio sto fa antiga.
0: Ah, allora Giulian ca Thomas po ossa irpuspe s'allegrar del saleit musical il corviril Ligia Grigia o Vendalin ca Johan Giavigia con il pur suveran per venavant

Er il cor viril ligia grigia oglia do ozza per Giuliana ca Thomas Abrail el festivescia il cis 73 aval de da nascentia.

0: RTR, las gratulaziuns dils 6 da maig. A vos otters ci vezzi zonzots, ven avant bels anniversaris. Galdi il buffet da turtes, entradas libres pil bogna giadina a scuol dat il er. Per enza cici è ozza in nostra runda da giubilares e giubilars. Florina Menesati a Samedan, Survigna Posta, buon divertiment a scuol. Las gratulazioni ser possibile da terlare elas in nostra audioteca online. Tant pil moment al microfono sto Sergio Guec, grazie a ci isas sto sa nostra compagnia, già veis una buona continuazione da quel siva mezzde.
1: RTR, las gratulazioni. Sento mes di tar RTR con sempre verz hits e scovridas musica non stop mess insieme da nos redattore de musica Dominic Poli.

Musica per Lina Scadin. Per dai. So per mai. RTR. Per vos.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Es in da via daftan a Ierbrigia in tractor. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Adam Quadroni, sco er l'anterior chef del posta polizia a scuol, en senza culpa. Questa sentenza ha annunziato la drecira regionale Engiadina Bassa. Il processo agiliu il 30 d'avril a scuol. En il caso da Quadroni, di la drecira, che le schmanaces en in telefonati spitaivel sain memia abstractes. In adetien agines indicazioni specificas che Quadroni aia voli commettere in l'avenir acts malvolents. Qualche per tutti l'anterior chef del posto polizia a scuol, na vese la drecira quel becch che una persona che ha madruvase su uffici. Issa tractia piuttosto di un problema strutturale in taifer la polizia. Tranterftan e scuol a Ierbrigia in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia centunala, sain il pompier stat schwell davant liu. Malgrà che sein immediata main enchetta stizzare il fiu, sei a quel sa de rasas in chaias che sa chatten sper la via. In a de rasazion anc bigronda eines pompiers pudi impedir. En taifer var in a mesura sei il fiu sta stizza. En action sein stats var 40 pompiers, il motiv per il fiu veng anc intercuri. La sagirtà den Svizzera ed en l'Europa sei a peggiorada. Quai mussa il rapport annual del Consell federal en connex con la situazione da Schmanaccia. In das privels ils pigrons per l'Europa sei la guerra ibride della Russia. Da quai sei la Svizzera direkta main pertucciada uscia scotra cyberattacces, spionaggia e proves de evitar sanctions. Plinavant sei il conflict nel Proximo Orient in privel grond per la segirtat ein num en il rapport. In Svizzera è venuto confermato in caso del virus da Hanta terin Attualmente veng el trattato in l'ospedale universitario di Turic, quai ha comunicato l'Uffizio federale de Sanadat. Il sa sta passagier sin la nav da crugiera, nuo che ha da plirs caso del virus da Hanta a bord. El sa la fin d'avril turna con sia donna din viadi in l'America del Sud. Sia duna, nai anagin sintoms, actual man vengscheri schil ai angci contact con ulteriores persunas. Tenor l'Uffizio federal de Sanadat, sai il rischio che detia anche ulteriores cas in Svizzera pitchen.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch, ei data dina puspe plievgia. Las temperaturas maximales entranter de 7 grads a Quira, et 8 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e da quintars nel Pass San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Musica per Rin e Scadin. Per Tai.
1: So slide away and give me a moment.
0: Per Mai.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunciato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Es in la via d'Aftan a Ierbrigia in tractor. Ieles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Adam Quadroni, sco era l'anterior chef del posta polizia a scuol, en senza culpa. Questa sentenza ha annunciato la dreciera regionale Engiadina Bassa. Il processo ha giliu il 30 d'avril a scuol. En il caso da Quadroni, di la dreciera, che la schmanaccias en in telefonati spitaivel, sa in memia abstractes. In adet jenegines indicazioni specificas che Quadroni aia voli commettere in l'avenir acts malvolents. Qualche per tutto l'anterior chef del posta polizia a scuol navese la dreciera quel becch che una persona che aia maduvra ses uffici. Issa tractia piuttosto di un problema strutturale en tai per la polizia. Trantrftan e scuol a Ierbrigia in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia cantonale sein ils pompiers stat schwelt avant liu. Malgrat che sein immediatamein entschet a stizzare il fiu, sei a quel se derasas in chaies che sa chatten sper la via. In a derasazione anche bigronda ein ils pompiers pudi impedir. En tai verwar in a mesura sei il fiu sta stizza. In Aktion seien stats war 40 Pompiers, il Motiv per il Fiu neanc pecian conoscent. La Segirtat en Svizra ad en l'Europa seia peggiurada, quae mussa il rapport annual del Cussel Federal en connex con la situazione da Schmanaccia. In dels privels ils pigrons per l'Europa seia la guerra ibrida della Russia. Da quai sei la Svizzera direttamente pertucciata, uscia scotra cyberattacces, spionage e prove da evitar sanzioni. Prima avant sei il conflitto nel prossimo Orient in privel grond per la segirtat, ein num nel rapport. Metz cercladur a liulin scunter del Stadis G7 a Evio Lebe. Per via da quai due temporar mai dar controlles al confin tra la Svizzera e la Francia. Quai ha decis il Cussel Federal. Malgrat che l'inscontra a liu in la Francia, saia era segirtada in la città svizzera di Ginevra e Losanna per eclitada. Il medem avaglia er per l'antira regione intorno al Lai da Ginevra. Già durante anteriur s'inscontra stal G7, aia tranter autor da conflicts violents, actions da sabotage e dons da material, ai plinavant num en la argumentazione del Cussel Federal.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e i data dina puspe plievda. Las temperaturas maximales entranter 17 grads a Cuira et 8 grads in l'Engiadina auta. Damaun comenza il di in l'Engiadina, il puschlav e la Valmüsteir ang sur tratsch e nel rest al Chantun do alavant mezzdi dar aura sua iva. Il suenter mezzdi pudesse dura puspe local main dar plievda u bain urizis. A Cuira raiva la temperatura fina 19 grads.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e da quintarsi nel Pass Alp Su, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Con semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Svizra dal RTL.

musica per Linne Scadin. Per Dai. Per Mai. RTL. Simplemein.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Ed anche mai haia acquira da usce bleras per notazioni scolon passà. E la squatter provusa al microfon Maria Fieli. Buonasera. Adam Quadroni, scoer l'anterior chef del posto de polizia a scuola, è senza colpa. Questa sentenza ha annunziato la dreciera regionale in Giadina Bassa. Il processo agiliu il 30 d'avril a scuola. E nel caso da Quadroni di la dreciera che la schmanaccia in un telefonato spitaivel sein memia abstractes. In adetti in aginas indicazioni specifiche che Quadroni aia voli commettere in l'avenir acts malvolenz. Qualche pertuccia l'anterior chef del posto polizia a scuola n'avesa la dreciera quel becchina persona che aia maltruvase es uffici. E si tratta piuttosto da un problema strutturale in taifer la polizia. La Unione Queera Tourism è contenta con l'on 2025. Le pernotazioni sono aumentate per 6% comparata con l'on avant, uscia sia questa cifra per l'imprima giada in somma crescita sur in 250.000. Era il numero di visite guidate tra la città aia contangi in nov record. Uscia in l'on passaggi le passa 1200 visite guidate in la capitale grigiuna. Sca Queera Tourism comunicescia, aia era il post informazione per turisti queera da nova main registrata pli giasts. In tut ein prestes 9.000 persone visita il post che s'acciata alla via della stazione. Trantarftan e scuol a ier brigia in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia cantonale sein ils pompier stat schwel davant liu. Malgrat che sein immediatamente incet a stizzare il fiu, sei a quels a derasà sin chaias che s'acciaten sper la via. In a derasazione anche più gronda, ein ils pompier spudì impedir. In taifer var in a mesura sei il fiu sta stizzà. In azione sein stats war 40 pompiers, il motiv per il fiu neanche peccian conoscent. E nos venientere il sport tennis. La svizzera Victoria Golubic ha domenica il pass in la prossima ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì la italiana Federica Urgesi con 6-7 e 6-7. Sco proxim fronta Golubic sin Maya Joint dall'Australia.
0: La meteo.
2: Damaun comienza il dì in l'Engiadina, il Puschlav e la Valmisteir, anche sul Tratsch e nel resto del Cantun dove l'avant mezzdì dar aura sui aiva. Il suenter mezzdì potesse l'ora Puschpel local ma andar Plievgia u Bainurizis, a cui arriva la temperatura fino a 19 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con Naifs in via e da quintarsi nel Spass Alpsu, Lucmagn, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi da RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

musica per in Iscadin. Per dai, per mai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un'esplosione marchesce il start delle lavori per un milder accesso alla Val Medel. Oggi hanno cominciato le lavori per il nuovo tunnel, le ruine sulla via del Lucmagn. Questo è un paese più marciato ed è mai stato usato per rinnovare il vecchio tunnel, dice Reto Knuchel dell'Uffizio di Costruzione Bassa.
2: Wenn man die sanieren und den Verkehr würde das bedeuten, dass es zu Verkehrsbehinderungen würde kommen. Also wir müssten dann den Verkehr sicher einspurig führen oder zum Teil sogar eine Totalsperre machen.
1: Er a Val Rhein, so nicht das Lanciade Satz Lavurs, quai probabel meinde dort, il Rhein posterior wen revitalisar, er da quis progetto dina il Magazin. E non vendo di da mezzdì, Adam Quadroni e l'anterior chef del posto de polizia a scuola sono innozienz. L'avvocat del Polizist, pensionat Michael Fleischhauer, ist.
3: Also ich bin für beide Parteien froh, dass sie freigesprochen worden sind. Ich schließe da der Quadroni genau gleich auch ein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Strategie vom Staatsanwalt nie verstanden, dass wir heute zu dieser Verhandlung noch mal gekommen sind.
1: Nossa Redakteur Anna Serena Quinter mette alle il Kass. Elias zu zuerst per wo al Mikrofon, belcha tad leivet il Magazin der RTR, Marco Di Saira, 6. Mai. Allegra. Grazie a Blairs dies de Belora. Tiran las pendicularas del Gijun un bilancio positivo dell'invierno 2025-26, qua vain a dodi oz de mezzdì qua pro RTR, e qua malgra la mancanza de naif al comenzamento della stagione. Il vicepresidente de pendicularas Grijunas, Philipp Hohlenstein, declara:
4: Das ist natürlich in direkter Zusammenhang mit der technischen Beschneiung zu setzen, die in den letzten Jahren auch kontinuierlich Investitionen getätigt haben. Und das kommt eigentlich gleich wie in einer Vollkaskoversicherung, dass sie eben auch bei schneearmen Winter sehr gute Resultate können erzielen können, wenn das Wetter stimmt. Oder anders gesagt, gutes Wetter ist eigentlich fast wichtiger als viel Naturschnee.
1: Lore sei ein Postütel dies der Feste statt der Fitschbunne. Con quella con la avant, un altro record, sei il numero di asti ridotto per 1%, il più grande minus è dato in Surselva con 2,4% da main asti. Un invien più difficile è stato impostato per territori di Schiss, più piccoli e senza indirizzo da far naif artificiale. Ulteriores novas grigiunas e svizzeres seguen ossa. Maria Fieli a pront quelles e quelles cumainzen cun l'Union Cora Turissem, ci descontainta cun l'on 2025.
5: Las pernotaziuns a cuira seins augmentadas per 6% comparelia cun l'on avant. Uscia sei a questa cifra per l'emprima giada en summa crescida sur in 250,000. Er il dumber de visitas guidadas tras la citat aia contangi in nov record. Uscia ha in l'on passaggi liu passa 1200 visitas guidadas in la capitale Grigiuna. Sco Quira Turism comunicescia, aia er il post informazione per turists a Quira da nova main registrada pli giasts. En tut ha in prestes 9000 persones visita il post che s'acciata alla via della stazione. La sagertat in Svizzera ad in l'Europa saia sa peggiorada. Quai mussa il rapporto annuale del Consiglio federale in connex con la situazione della Schmanaccia. Indes privas its pigrons per l'Europa sai la guerra ibrida della Russia. Da quai sai la Svizzera ir directa main pertucciada uscia sco tra cyberattacces, spionaggia e provas de evitar sanctions. Plin avant sai er il conflict nel proxim Orient in privel grond per la segertat ein num in il rapport. La fina mira da reducir il sfarlatim da mangiatives in Svizzera na saia bec venide contangida. Quai musa la bilancia del Consiglio federale en connex con un plan d'acciun che veni approva avant 4 ans. Da pilura aia bainda in 5 svilups, la fina mira di una reduzione del sfarlatim per 25% fin l'on 2025 na saia den tant cleramain bec venide contangida. Tenor in estimazione della scuola auta turiciaise per scienze applicate, sei il sfarlatim de mangiatives non nada mai in besa reduzi per var 5% tra entre il 2017 e il 2024. Tenor il Consiglio federale dovre anche pli peda perché le mesires già realizzate mussien lentir effect.
1: Non vain du di qui stefna d'un privel d'incendis de got parziale in Svizzera causa un avril süd, simil süd desa stat in Polonia.
5: In il sud-ost della Polonia combattono i pompieri contro un grande incendio di Wout. Entant brischen plicche 250 hectares del Wald en il sit della città di Lublin. Qua rapporta l'agentura de novitats della Polonia, PAP. Cominza a brigiar a ir. In avion de Stizar e crudà durante il combattimento contro il fiu, il pilota è morto. La ragione per l'accidente ne becce conoscente. Tenores pompiers sono attualmente 48 teams in azione. 58 teams de pompiers del contorno doen anche venire vitiers.
1: E per novas del sport tornano in Svizzera, Maria Feli.
5: Per l'enciata della nuova stagione del biathlon, dati mi dà da sentire per il team svizzer. Da nov tutto il team di trainers per la Coppa Mondiale era il grigion John Andrea Bundi e il tudesch Rico Gross. Per Bundi sai a quai tenor comunicazione in return tra Swisski. Tra l'altro sai el già tre stagioni alla lunga sta il chef des juniors del biathlon quai fin l'on 2022.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: A Val Rhein da una revitalizzazione del Rhein posterior, oggi è stata la prima badigliata e per arrivare alla Val Medel daia un nuovo tunnel, oggi hanno lì la prima esplosione. I dettagli seguono qua più tardi, scopriamo di occupare del Casa Dam Quadroni e l'anteriore chef del posto di polizia a scuola, giusto dopo ora e traffico.
0: La meteo.
5: In Engadina, il Puschlav e la Val Misteir comincia il dia da maun anche sul traccio. In il resto del Cantun, dove è l'avanti mezz'idar aura sui aiva. Il suenter mezz'di potessi l'ura puspel local ma in dar plievgia o bain urizis, a cui arriva la temperatura fino a 19 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Con Knives in via e si da quintars in il spas Alp Su, Lucmain, San Bernardino e Spleia.
1: E con questo le 5 e 7 RTR Magazine della Saira. Tutti due sono innocenti. Adam Quadroni è l'anteriore chef del posto di polizia della scuola, uscì la sentenza della direttura regionale in Giardina Bassa Val Misteir. Adam Quadroni è stato accusato di aver minacciato la polizia ed ufficiali. E l'anteriore chef del posto di polizia era stato accusato di abuso d'uffici e privazione della libertà di Quadroni, che con classificare il come giuro e emanare in psichiatria. Anna Sinina Quinter ha perseguito per noi il processo, è stata a scuola per tadlare la sentenza. Anna, con che argomenti sono quelle sentenze nuove fatte?
6: Anche te l'anteriore chef del posto di polizia, dell'Engia di Est Venidas, rinfacciate splires causes, tenore le dercire dell'Engia di Nebassa Val Misteir, vedono gli accusati pur trattare elsco mastermind con un masterplan di manipolare ed instrumentalizzare le istanze, poi in quel caso la polizia. Quei salai tenor le dertira bose confirma o deles bien in metre miets actes qui dat der quintir cas tenor le dertira agil polizist pensionau agiu en quella situazione complexa pragmatic de letzes ures. In argument decisiv era è che tot les decisions che il polizist a fac de quelles ures cun in venire das faccia scuola sa vide dal superiurs, paia in sapi bo fa responsabels en quel cas in singul per le cause che in bo stades correctes.
1: Nina pro Adam Quadroni, el es nu declarasco innocent.
6: Die scuola dertira argumentau sa di el cas de Quadroni, quei telefonat per quel chimava en l'accusa en Pais geine stoin sus di quelles schmenatsches che ha dau am virse anterior polizist alla polizia sco tale quelles sedien stades polit abstraktes di vedi dau ne gines specifiques indicaziuns de vole cometer el futur acts malvolens scoi venieveren facciau a Quadroni.
1: A natürlich perseguit au zel process cos un stades las reactions wenn el castrat in avant la prossima instanza la dretura superiore.
6: Qua pel moment non bo clar, nus ven dumandau suenter dels dus advocats dels dus partides, paia Quadroni e de anterior chef del post de polizia, els venien nus a prender in a ga quella argumentazione della dirtire regionale che stanno prima a pretender, quella so venien in lui inscritt, a lui venien a studiare quella a lui per decider covi ne von, per fa tot quai an els temps als proximes 10 dies. Der Advokat der Polizist pensionau Michael Fleischhauer letzt a dich.
3: Also ich bin für beide Parteien froh, dass sie freigesprochen worden sind. Ich schließe da der Quadroni genau gleich auch ein Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Strategie vom Staatsanwalt nie verstanden, dass wir heute zu dieser Verhandlung noch mal gekommen sind.
6: Also Capeschen Pau Auter, Eitunau de la Verde, Matthias Brunner, der Advokat Adam Quadroni.
7: Zur Tatsache, dass es einen Freispruch gibt, bin ich nicht so überrascht, weil das ist, wenn man auf der Gegenseite einen Polizist hat, eigentlich der Normalfall, dass es einen Freispruch gibt. Von dort bin ich weniger interessiert gewesen an der Frage, in welchem Ausmaß tut man eine Strafbarkeit bejahen, sondern die Frage ist, das jetzt rechtmäßig gewesen, was die Polizei gemacht hat. Und da ist der Schluss eigentlich vom Präsidenten das Interessanteste gewesen.
1: Il discorso con Anna Monda col plet final del schlusssatz del giudice Cesare allora è stato che remarciabile.
6: Ed ecco proprio un po' la causa piccante di questo ridile. Le vostre 30 minuti in stato in plet personal del Drjader adressato direttamente ad Adam Quadroni. Allora, il mossau capisce per Quadroni da detto tenor saia acina opinion, fece important cau d'accentua, sa di aia di della polizia ter se arrestazione al 2017 stada

0: Quel stoins è di quel sudeva botta la sentenza. Quel vuol dire? Quel che al dragiadra di Gelfin è bo venuto protocolau, a diez vuol dire, se quel caso venne su strada vina von, lu a quel avon quel pleit avon la prossima instanza insomma nidina rilevanza. Io sgleiti di agenza na vos, a ce che se l'hai os già di, e buol de vos capitel in quell'intera causa la storia quadroni alla polizia e in quel sen independent de da si vengono se tragi vina von quei ca specific ni bo a una dina bo sarà da giù perché von la dirtire superiura e un avvert in cas a quei incontr in anterior superior de anterior chef del posto de polizia de scuola.
1: Grazie Fitch, Anna Selina Quinter. Details da vart l'inter process ci hanno lu l'efna passada e la sentenza finale da dots ce taivet et no il reit rtr.ch. Non mi dà un tema. Per la via del Lucmane è stato un dì importante. La prima esplosione marchesce la partenza della fabbrica del nuovo tunnel Las Ruinas in Valmedel. RTR è stato sul piazzale della fabbrica e già c'è la prominenza grigiuna è stata dalla partita Natalia Weber.
2: Il nuovo tunnel Las Ruinas con una lunghezza da 490 metri strenta il Mustè e Curaglia desaugmentare la durezza per il traffico sul Lucmane verso il Tessin. Un tunnel d'acqua già, buona mangia all'istess lo in cui c'è un'ossa fabbricio un nuovo. Il vero tunnel è un fabbricio del 1965 e stessi rinnovò. Rinnovare il vero fu stato possibile, ma non sai la meglio soluzione, scusa l'ingegnere Centunel dell'Uffizio di Construzione Bassa, Reto Knuchel, declara.
3: Wenn man die würde sanieren und den Verkehr würde das bedeuten, dass es zu Verkehrsbehinderungen würde kommen. Also, wir müssten dann den Verkehr sicher einspurig führen oder zum Teil sogar eine Totalsperre machen. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, einen neuen Tunnel zu erstellen. Und wir haben am Schluss gesehen, dass es eigentlich die beste Variante ist, wenn wir einen neuen Tunnel erstellen. Kostenmässig ist das nicht viel günstiger als die Instandstellung der heutigen Anlage.
2: Mein Chantra fikation in ton 400 Milli Vehicles sulle via circoliere sur selva Cultesin. Usche, c'è la via auer una grande ed importante significazione per la Region. Qui o ercus l'era governativa Carmelia Meissen in Tunu.
4: Schon historica gemeinde Picentanese qua in una importante collegazione dentro al nord del sud, oz colligi duas regions, vals, duas economies e in una collegazione che fa ponts dentro culturas, dentro lungaits, dentro crescions ad aia scia in ferm moment della collegazione di quelles regions.
2: Il primo passo in la fabbrica del tunnel 9 è suosa di meno fatto. La costruzione del tunnel vese d'essere fine il 2029 e stesse costare 32 milioni di francs. In una prossima etapa fuslura l'andervi il secondo tunnel in direzione Curaglia e la punt 30 il due tunnels. Le lavori complete della fabbrica sulla via del Lucmagne dureranno fino al 2036.
1: Dal tunnel rivaina però un flume. A Valrhein ha annullato la prima badigliata per uno dei più grandi progetti di revitalizzazione che viene per il momento realizzati in Svizzera. La revitalizzazione del Rhein posterior, tanto in Medele e Nufenen, sono un tragetto da passo un chilometro, sovvenne il corso del flume muscendere c'è se carattere naturale. Federico Belotti.
5: Se in una lunghezza da 1 km, sorvegna il Rhein posterior, anche il territorio Ebi, tra Ternufenen e Medels, è una parete completamente nuova. Il flem c'è 80 metri large, vince largea 160 metri. I vince posto materiale hanno la dimensione da 110.000 metri cubic. Il progetto dovrà er vince 5.000 tonne scrappa, ci vince manata no dalla Val Calanca. Claudio Caflisch, il manager del progetto della firma Integra Wasserkraft.
6: La grande sfida è di spostare il materiale che noi abbiamo agli Andrecci Leo. Noi abbiamo fatto un grande volume di materiale che noi abbiamo pagato in per parte, cioè i grandi scraps che vengono manata. Wenn wir gehen, also dass die grandes spustades der Material, der uns schwebt ab, für so wie kreat, wenn auch Flum.
5: Erste Stade Otz, la prima Badigliede ufficiale. Propi an Chet on las lavors giovant tu sons. Gota en la dimensione da 15 plazzas da Balapè e Nieronco per far plazza al rang posterior.

RTR Sülas Uralias Marco Di Saira. Chares auditures, chares auditures. Avanchen s'occupain in la prossima mezz'ora in pa da sport. Dann a plazzare un altro più loc. Forza, conoscevete mo la band Tokyo Hotel. Col nom ci dir un pa curius con una band da quattro persone talmente differentes ci non sves neanche badà ci toccano insieme. Ci non sves badà.

Fin già 21 anni sveglia è la canzone durch den Monsun, che ha catapultato la band tedesca in le parate da hits europee. E in Svizzera è la canzone stata 36 sefne in le parate da hits. La band ha effettiva mo e della cerca osa statistici per un video di musica. Se voi siete al main di Stato anni, vi avete garderoba da Saira elegante e tem da essere als 1. Mai a Berlin. Se lo potevate annunciare, fin questa Saira, via media sociali. Ed estas dir, più botno sono stato che grand fan, ma c'è dodo sa quella canzone. Sto a forza dare un cook in mia garderoba, no?

Morvea Ganes in 20 minuti la sera e la live. La primavera è magari il tema della fase finale della Champions League. Le ultime squadre combattono per un biglietto. Per il finale ci sono il 30 di mai a Budapest. Er ha il FC Arsenal guadagnato il match finale a casa contro a casa 1-0 contro Atletico Madrid. Dopo un primo match di 1-1, al club della Londra potuto giurare il primo biglietto per Budapest. Per la seconda piazza il finale della Champions League sono 8 totali di fans di BLP drizzati in direzione Minka. Il FC Bayern München, bifinante Paris Saint-Germain, e qui dava un primo match di 5-4 or vista francese. Il match ci ha procurato per più records in Champions League e ci viene retrospectiv trattato come uno dei più belli match di BLP degli ultimi anni. Si da der Chain Tal Combat epic questa sera, quais mosarà. Fakt es però minka stakula rein versle pareit. I jovan de principi finos in stagion fich bune. Am però tenor al SRF Sport certes de blätzes ila defensiva. Sei des Kunter Goals ils ultim sesio es sotte strichen kai. Ils Jovaders de FC Bayern München sot es Leon Goretzka sein però de bun anim. Levader tu daist con guale la stagion attuale fin ja cul 2020. Che Bayern aveva guadagnato tutte le trofee importanti. Però, de buon animo sarà il PSG, il club della capitale francese, tornerà efficiente in Allianz Arena a Minka. L'anno passato, an es là, entro il finale della Champions League, corona sai Champions Europei e qua da voi 5-0 contro Inter Milan. Il match di questa sera, Bayern contro PSG, quel venne emis del resto della partita della Snuff, via collegas SRF 2.

0: Musica svizra, plasondas romanches. Hear Me de Noemi Besa, quistes RTR.
1: RTR Sport.
0: Pel cumanzament della nuova stagione del biathlon, da mi dadas infra il team svizzer, de nov tocca pro il team de trenaders per la Coppa Mondiale er il grigiun John Andrea Bundi e del tudaist Rico Gross. Per Bundi sei qua tenor comunicazione in return pro Swisski, tanto rotter sei il fin già 3 stagioni alla lunga stato il chef dels juniors del biathlon, qua fin il 2022. Ed in una nuova del tennis, la Jovadra del tennis svizzera Victoria Golubic è stata avanzata a modo sovrana in la ronda 2 del WTA 1000 a Roma. Infra pack da più coin ora e con 6-1, è la guadagnata contro l'italiana Federica Urgesi. In la ronda 2 fronta Golubic sulla australiana Mea Joint, contro quella aveva la Svizzera persa precisamente un anno in la qualificazione da Roma.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Oz è la sentenza del processo incontri anterior chef del posto de polizia a scuola ed incontri Adam Quadroni venida presentata. La dertiera Engiadina Bassa Valmesteir declara omis dus sco non culpons. Ella argumentesce che le schmenacce de Quadroni incontri anterior polizist seggen memi abstractes e memi pauc seriuses per avere conseguenze giuridiche. Ad el cas incontri i anterior polizist agen ils accusaders bossa viu comprova che quel seggi staus in mastermind e manipulatur sco pretendiu. La dertiera argumentesce che l'agi priu sco ufficial decisions pragmaticas en in cas complex. Las sentenzias hanno un negine valur legale, antai fra els proxims 10 dies san las partides trevinavon el cas alla dertiera superiura. La vos il plogne incontra la banca cantonale Grischuna stad l'investur Remo Stoffel. In pladadra de saia firma confirmau quei. Stoffel pretende una indemnizzazione di plirs 100 milioni di francs per vide dons che l'adi giù in connex con l'emissione d'acties con drei de votà il 2024. La GKB e sia società affiliata, la banca BZ, hanno desistito del dret de compra ad entrasque donna Giauremo Stoffel ad autos investors. Las pendicularas grischunas tilen in bilancia positiva da Jumvieren, malgrat la munconza de neu flanciata dalla stadion. Cumpriau con la stadion de record 2024-2021, sed il diember de Hospes mos reduzius per 1%, scrive l'Union de las pendicularas grischunas. Miraus ille media dels de vos tschunons, ai denton dau in augment de varga 7%. Bunes cifras hai l'organizzazione de turism de Quera presentau. Jon Vergau hai dau in niev record de pernotazions con in plus de 6% e per l'emprima gada varga 250 meli pernotazions. Pline von an tontes persones con mai fatine guida tras el marcau. Dus projekt grijuns anot fatin proxim pass. En la Val Medel hai dau l'emprima sajentada per il niev tunnel Les Ruines. Che doi augmentare la sedirtate per il traffic dentro Musté e Curaia. E da tir de Medels in Val Rhein è l'emprima palada venida fatta per il progetto di revitalizzare il Rhein posterior. Sin in lunghezza del radun 1 km doi puspeida in una contrada de Perdiala. Tonda mai, io diviso il vinevon bien divertiment con il programma.
2: La stazione palliativa, quella stazione in cui i pazienti e i pazienti arrivano non si può più guarire. C'è un scontro d'aia in quella stazione e c'è l'idea sta da la ciuda palliativa oggi. Questo è il tema della prossima mezz'ora. Mi nome Elias Zuzeos. Buonasera, Romancia.

0: Il 6 de mai Marco Di Saira di schnuff passa las 6 con RTR, nomen du di avant qua, della cura palliativa. La partizion palliativa dell'ospedale cantonale Coira, quella conosce Riccarda Florinet bain, ella è volontaria.
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un intec speciale, forse che siamo in altre partizioni dell'ospedale. Io ho una persona che viene con chance di terapia, io ho una persona che fa terapia di musica. In quel senso, forse bostava così da lungo per loro di prendere un anzitisco a Iode. Io credo che in questo la partizione mosca è scolica, non che va alla fine, non che abbia triste, greve, stier, lo vedete in volontaria partizione, perché lei ha un po' altre facette. Io vengo a riso, io vengo a cantare, faccio musica, io vengo a spasso, ma non ho buoni discorsi, e è quella partizione.
0: Sco volontaria passante ella semplicemente tempo con pazienti e pazienti, discuore con ella va spass con es o aiuta in giù ci da bisogni. Dopo una fin d'usura spiega ella come già, ben se avvionce quell'inscunter potesse essere stato l'unico.
1: Io vedo il savenz le persone mo in una gada, se pli due gada, perché semplicemente può pli dici se la partizione altro. Ed in quel momento vale di fare quella relazione. Per quel momento, dove è in base di cianciare con l'altro, di sai di essere in che ha forse due o tre anni, ma lui ha forse in visite, qui sono intorno, cioè che vede in tocca due gade le persone. Io sono in stato di persone che hanno detto che il prossimo anno sono pubblico, lo vede di pubblico mai.
0: Il Marella attuale va tante volte per undrar algordanzas de persunas chi rechatan il ultim capitel de lur vita per scriver in oscena nada paligrafia.
1: In pacienta dece von in temps rimna bia las regordiences durant la vita, poco che quellas regordiences e l'aventira de tes de vos moments.
2: Quei vini per charts che certes causes an di una certa montada. Jetzt ich credo il gon benefit de discine reflexion dem rana vos an ina gassi la vita. Also gerade die Tücher, die bei mir wird ein Schiebostada spektakulär und interessant, die wir uns schreiben, sieht sich, lauf ein Pibisch dieses Weib, weil ich Lust habe, die Tücher nicht mehr muss. Das war mir in der primären Paläographie, das war eine Situation, ich sage, oh, ich weiß, du hast ja auch die Tonde Rouge, das ist grandios.
0: La repetizione di questa Marella davanti l'accompagnamento complessivo di persone in situazione palliativa viene messa, qua in pochi momenti, questa sera la 6:30, pro RTR o Sinclair sco d'una fin già tot enor vos urari cun celas parts della serie via nostra pagina d'internet rtr.ch/marella

Higher Love. Con quel banger de Steve Winwood è sono arrivati alla fine della nostra compagnia auditiva. Romancia tanto mai per oggi, il 6 di mai. C'è live tanto di nodrice in venerdì e l'intera fin d'efna. Intanto grazie a Fitch per parlare, grazie per essere della partita. Il microfono sta per voi, Elias Tuzeos, già vi una Fitch bella sera e da sur lascia mo qua. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: RTR, la Marella.
1: Sì, tra l'ez regular manch che la emissione, allo savez ci che la tematisesce da venda lanciata di Lion a degna puspe in aspect da den tema ci ans pertoccia tots e totes pi botu pi tard la mort. Fina nossa è una neide semessa di storie personali in connesso con la morte, nuove forme da sotterrada neide tematizzate, superstizioni e rituali del grigion e, in la davosa emissione, ho in viadi a differenti culture per imprendere a conoscere le più differenti immaginazioni e tradizioni intorno alla morte. Oggi continuiamo con la cinghiavla parte della serie.
2: Il principio della definizione è che la palliazione leone che curazione è più possibile.
1: La Marella si fa con gli accompagnamenti palliativi vuol dire tutto che ci può leggere e guidare una persona, anzi da voi capitolo da vita.
3: In paziente dice che in tempo rimane bene le ricordianze durante la vita, perché quelle ricordianze sono le ventire di testa dei vostri momenti.
2: Allora, dato che ci sono momenti insomma un po' pesanti, also, questo è un fenomeno.
1: Siva Lamarella vin la redattora da quella emissione d'essere termente il studio per tradire scucci quella serie continuesce. Tant per lanciar Lamarella da dots.
4: Forse vai usare un facile esperienza da l'ingi in tu pain in conoscente in vigin a discorrere da coi va con X ni Y. E lei si la palliativa ai lo forse nom, a forse, forse tu ne quei in vostre orecchie sco in safanuot pli.
2: Quei in safanuot ai ebbe e falliu, leu sans fa è un fece biabri il focus alla fine mira e haldin autra, jetz schon, quei mi de complet, per quei è quei schon capaivel che quei mal capiu.
4: La Marella si facente oggi con l'accompagnamento palliativo, per tutto quello che viene in strada a mezzo in movimento, che va più per guarizione, ma anche per palliazione. Pallium in latin vuol dire ad altri che menti. Palliare, monta pia curcla con i menti, proteggere, insulia. Con palliazione associazione ambiare con tutti gli aspetti medicinali. In quella missione vai da tanto bene in prima linea per quel, ma anche per altre forme di sostegno e accompagnamento.
3: Wo zuletzt gehst du im Boy Fima, lau Monti aus unserer Stadt, die Differenzen gar das guten Tier, lech lu ju, a von al Spital, el Kanton de vos Tier, a la Garage, ne.
4: Meu nome è Astrid Alexandre, bica vos tatleis e la tunavla parte della serie de Marellas en connex cu la morte.

0: La palliazione è un gran tema, con non d'umbrevel sot capitals.
1: Sto stando capo di studiare se vese in Cheveren.
0: E l'es di, lei in Chever, con presentare le due protagoniste della Marella, Perlina e Ignazia Graf Giger.
1: Sono stato a Biarsbergsons Tironza, adesso sono andato a una dina Tironza, con i resti di credere, abbiamo lavoro il Fettbaugli e niente mi strengo, in un spital, adesso sono bubli da Pidusons, e dai, avon, ja, bierbein, inon, fa so se set.
0: So entro da quei da 30 anni con Tironza, bierbein 10 da quels il survetch palliativ, lavora Ignazia Graf Giger, oz il disco coach, se basanzi la logoterapia ad analisa d'existenza da nor il neurologa psichiatra austriac Viktor Frankl. Moscoella G, Tironza Restens. Ad ascia, compaglia si un mince G tutina e un 5% degli etzmi streng.
1: Io lavoro in tic-tic del survetch da pom palliativ.
0: Il survetch da pom palliativ è un survetch che lo besce a persone con una malsogna progressiva e bo curabla da restare a casa si dice che possibile.
1: Il lavoro totale con i cristiani in quella situazione si è fatto bene, naturalmente. Er ist auch dort intensiv, aber er ist bei allen Momenten sein dort intensiv. Es kann nur so ein Fibia bleibere, kann quelle Leute.
0: Die Schuhrer von Ignazia Graf Giger, wie auch immer per quelle Chironza, spezialisierte in Palliation, aber bei ne per quelle fa a schinumnades Palligrafias. Elle gi de Personas il de vos Kapitel de Vita a formular lur autobiografia.
1: Die war per un dra, quelle Stau.
0: Mie seconde Protagoniste se nomna Riccarda Florinet.
2: Io lavoro al momento alla scuola auto di pedagogia del Grigion.
0: Leo è la responsabile per il sviluppo dei miei di istruzione. C'è che la fa lui in quella marella di art palliazione. Riccardo Florinet fa lavoro volontario e la partizione palliativa del Spital Cantonal.
2: Che ho deciso di fare lavoro volontario, vai un curriculum in Liucno che sai in te trovasci e mai sfermezzi, slendini. Forse quelle cause che sai, bo trovasci bene e mio mistregno al momento. Qui accompagna persone in situazioni straordinarie, forse difficili, speciali, ma non è discorso, forse in te più pretenziosi.
0: Dopo tre anni, passenta ella in sua intermedia di amna con persone che si assemblano in quella partizione.
2: Quei compaia visites als Patients, als Patientes, quei compaia lu, si monts in visita discurs, spassegiades, ses avitieren se ci.
0: Avant de char a quintar Riccardo Florinet de sias visetas i amnilas, ad avonca Ignazia Graf Giger declari che in a paligrafia ai propi s'ha introduci quartemain in a tiarza donna. Dama Cicely Saunders, in a media britannica morta il 2001 e la veglia decina de 87 anni.
3: It's about the quality of life remaining, however long or short that time might be.
0: Cula quantitat de gis sintiara è scarsa, lu se focusasi la qualitat.
3: And to give you the best possible life you can have.
0: Il essi experiencia con diversa ses pazienza, la realizzazione chi trova d'applica, mo, in virgulettas, cira medicinala, ca dirigiu la carriera de Cicely Saunders. Ella vale sco fundatura del movimento de hospizi e da cira palliativa, sco qua che nus definine la oz ad in quella emissione.
3: The body has a wisdom of its own. And if you can manage to say yes to the ending of life in the
0: I mondi per accompagnare in paziente sia che il ni è la sapile finale di c'è a quel che capiti con seu cierp. Clar, in un prima linge mitiga las dolurs, ma lui eris guarda autors de ses besens.
1: In se na dinas co cristianite de plica mo nos sintomas e nos sistemas e tutto insieme e se ne va es nu se ja, bueno, quei coc se un quella idina ce ne vuoi svegliare, svegliare quell'intec, a me ci torna in quella alta, in quella sgreva situazione, ma per curti momenti che c'è lui, e per cui vai a cinemain.
0: In si scuola è da conservare la dignità umana, da si connettare col cocktail cristiano, da vasi da plica si è malzogna.

0: Per Cicely Saunders, sala dolur che in Christian resenta in siu de vos capitel che sintiara, se componer de quattro differentes componentes. Ina è evidente che in una malzogna non è una veglia decina avanzata, la dolor fisica. Vide la via quella dolor potrà cambiare ciò che comprem cui auda nel pleit palliazione.
1: Also klar che la malzogna, la diagnosi in quel sen, stat el center, ad è chi dat bui in un ci, da di definizione che vegni, baul ni tart.
0: Per cira quella dolor se pusens logica ma in consons in medias, personal da cira, fisioterapeutes e da scievina von. In seconda dolor, tenor la teoria della media britannica, è la dolor emozionale, né psichica.
1: Al plis avens tema, co vai vine von, condizioni von co.
0: Ni sper formulalur temas, exprimien pacientes a pacientes e causas qui deploreschien da vei fac, ni eba bo vei fac.
1: Ed vegna dina puspoi, che las persone staten mal da bo vei fac ina ni l'autra causa, è la vita.
0: Per la via quella dolor, se pusens in psicologas, terapeutas, amicias, con familiars, ni lu, minceton, mondi e piccions de formula la dolor emozionale in virsina jastra, sconosse volontaria Riccarda Florinet.
1: Vietza essere, die, chi va forza tomai più sempre, die.
0: In a tiarza dolur, tenor il modello di Cicely Saunders, è la dolor sociale. Per l'ina, il stu è prender cumiau della persona che inzera.
1: Also per grande parte facenti schon le persone che in lau chiedo se semplicemente ston scia di da con de tutte le cause alla vita ad è in quella situazione che san scopo pli fa quel che si vem fa in agada senza git
2: to che fin sto svescia o lib tutto co also ni ai prena dai tot sti lais lebre ne bok la parte sociale entrammen lo schon in quella che fa e si greve dins e va la web tutte le ruole che si ha, cioè per il mistreno, forse, c'è un hobby, c'è un'abilità che ti aveva, quello che ti faceva sbudienza, magari perché c'è quello che faceva più frusta, più aiuto.
0: Per l'altro, sono il squitaus per altre persone che giungono a quella dolore sociale.
1: Come vai con le persone che restano a voi, con la famiglia? Vai a fare tutto quello che hai da fare, quelle domande, cioè più domande. Se vengono questi aspetti e che fa con Danese, forse c'è un paziente, in un paziente in stai sur lungo tempo e malzons, da trovare bia medicamenti, da trovare cire speciale, che costano bia, le domande non sono nemmeno ton, di un covaglio vino con la mia famiglia, gli aspetti finanziali sono un tema tra biars.
0: La quarta dolor che persone in fin de vita san ressenti è una dolor spirituale. Vuol dire, domandas in connex con qualche specie su enter la morte, in cerca su enter in sen, in vuole capi il perciai del piti, forse in desideri da se connecta con una forza divina, coi adina in si immagina quella.
1: As io vai esce un giù discurs con quella tematica, aber se vens discussione esce ni quello forse schon cui auch segner, ni quel cinumnavus seelsorger, che venlo semplicemente.

0: Tenor Cicely Saunders dati pia quattro differentes dolurs che persone alla fine della vita sanno ressentì: la corporale, l'emozionale, la sociale e la spirituale. Quelle quattro dolurs formano quella nomna Total Pain, la dolur complena. A parella, dati moi una soletta risposta sin Total Pain, Total Care, la cira complena.
1: Quei pleit inglese è tutti in buns, perché va bene per la medicina palliativa in parte. Ed il concetto è di una complessiva, di una persona entra in un sistema, ti trovi per la qualità in quella situazione, plein schwede, sei es reciato, scopo, sei per chi funzionesci.
0: Il è con quella vista complessiva, con la persuasione che trova in una cira complena, in un accompagnamento complen, che i miei due protagonisti si incontrano con persone ed provano a sostenere il vostro capitolo della loro vita terrestre.
1: Also, ich weiß, dass eine Person in den Marathon ist, die gerade im Porton hält. Man muss sich konzentrieren, zum Beispiel, auf die Symptome der Tierp. Ich habe die Symptome, die ich nicht mehr habe. Ich habe die Symptome, die ich nicht mehr habe.

0: Ton la teoria de Cicely Saunders, ton las differentes dolurs che san molestai una persona alla fin della vita. Dolurs che clomen tutte su entri in accompagnamento specific. Sper personal de cira, terapeutas, psicologas, plevonessas, cusegliadras e da scia vinevon, sai il contorn della persona portai una parte della palliazione de quella cira complaina. Con sias visitas regularas e la partizione de cira palliativa, sa Riccarda Florinet e porger in l'auter moment de consolazione. Lei non prende anche conoscere un po' meglio la nostra volontaria.
1: Io ho fatto molto l'esperienza di un sogno con quel che mio papà è morto. Io avevo fatto geni vons. Adesso è stato molto sogno, io ho fatto con lei tra tutte quelle fasi della sogno, toccando alla morte. Quel che resta è sempre che io ho un buon tema. Bude les malsognes, bude la mort, bude il morì.
0: Scono so inu diu all'anciata, Riccarda Florinet lavora oggi il G per la scuola alta de pedagogia. Ma ella ha un divers auters mistrenz in siu zagados professional. Ella è stata musadra da scoletta, ha luvrau con hipnosa, con visualizzazione, ha fatto scolazions de management de crisa, ed è in connex con la palliazione, ha ella fatto scolazions.
1: Io ho fatto 10 giorni in agada in una scuola zion per accompagnare persone nella devosa fase della vita. A dose, ma non concevere se la partizione va fatta in una scuola zion specifica per cira palliativa. Also, semplicemente con tutti questi temi che hanno in forza una loro rilevanza.
0: Quella va sia in ospedale, per più la GFG su intermezzi, se non si è la scomprimta il personale.
1: Le tironze dicono che il paziente e la paziente avessero bugiani, che chi facesse bugiani, non che si avesse di dare forza e sostenere loro il loro lavoro. Also, queste sono cause concrete, che i giudò, fai spassaggiate, in la caffetteria, poi per un caffè. Mi dice che va semplicemente per svegli a mira.
0: E sei di una partizione un po' speciale?
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un speciale, forse che sono in altre partizioni dell'ospedale. Io ho una persona che viene con chance di terapia, io ho una persona che fa terapia di musica. In quel senso, forse bosta uscì da lungo per elles di prendere un anzitisco io. Io credo che la partizione mosca è scolica, non che va alla fine, che abbia triste, greve, stier, lo vedete in volentiera partizione, perché lei ha un po' altre facette. Also, io vengo a risbi, io vengo a cantare, faccio musica, io vengo a spas, ma non ho buoni discorsi, ora è quella partizione.
0: Da sia in prima visita con volontaria si ricorda un bain.
1: Io ho il corpo che dause le scalce, curte vonchio su un'entrata in stanza. Aber in quel momento vau se viu che les va, e mi c'è casa, vina vone quei.
0: Disa, se gli quei spuntà ad entrare in la combra di una paziente, è un ozbo davantau.
1: Mince visite, puspei Daniev in sfida, in Batacor, di Daniev.
0: Quei che procura per Batacor è il faccio che la sa mai propice che specie è la vos la porta.
1: Si è in viaggio, si è in buon viaggio, si è insomma in visita, si è cinciare. Io sai, non mai mai proprio che specie si mai. Io ho sempre una gina specie, insomma una gina specie. Io ho una gina plan, si è in una fecina visita. Io sono sempre una viaggio per tutto quello che sa già. Per tutti i discorsi che sono forse venuti, per tutte le tematiche. E io provo la gina intera di sentire. Al vis-à-vis, dann probably dina schenkt er kun certe Strategie de la Kommunikation in tegen dem Flau, lesel la persona raquintaz, cioi, ni pitoj boca, also quesche in tekin codins, in tekin palpa, pas per pas, el discours.
0: Riccarda Florinet entra bo in quella stanza scu la tematica della morte il ciao.
1: Io se metto forza e bo a scifet. E il sentimento che una persona malzona, questo è un tema. Io ho contatto con persone che sono in una situazione straordinaria. La morte è semplicemente una parte che è collegata con quella situazione.
0: Alla morte è quella che l'ubesci da esperti nella sua in tematiche più profonde ed esistenziali.
1: Jetzt forse l'aspetto che viene l'onda che il discorso va più esperto e profondo, che trova le regole di voi, non ti. Chi viene a Boga un cianciao dice in tua boia che non c'è un bambino che va relativamente esperto, forse è profondo, a sin temi importanti. Also small talk è buona informazione. Aber se pensi un po' al discorso con Laura, in trovo di essere in te in momento per apprendere a conoscere in l'altro, forse è rein in l'altro, ci usa che forse da dare risposta interna a tutte le domande che si che fa quella persona che vuole, quella che si è musata, con cui è tutto chiaro, lui va a altri esperti in altre tematiche.
0: In media sta Riccardo in tocca 2 ore stiare in paziente, tutta la loro energia e bisogno della persona. Durante quel tempo, si prova la volontaria di sentire, si dà forse una tematica che smacca, si dà senza che portasse l'evgemento, ed è da ampliare visto, magari fatti concreti.
1: Ho letto che è un buon film, la mondo sono già state differenti sgade, qui in tir, legge lo giù, a buon ospitale, al canton di vostro, alla garage, Also c'è chi fece dina una vonca io mondo dina c'è asti un fa del si c'è del bien adiez prende na dina tots en conto so di quei con avri na finiastra ni svida end boyber ni mettere il plumaccio in tec push poi meier de da quelle causes
0: allo prene la cumiao a cunio da stanza sai la che quei incontri vin forse resta unix
1: io vesel savens Le persone sono in gada, sono più 2 gada, perché sono semplicemente più di la partizione. Altro. Ed in quel momento vale di fare quella relazione, per quel momento di avere una base di cianciare con l'altro. E di sai di essere in gada, che in forza 2-3 anni, ma in forza in gada visite, qui io sono intorno a ciò che io vedo in tocca 2 gada, le persone. Ed io sono anche stata tra persone che hanno detto mi Proxima jamna sono i bupli kao, lo vezes ti bupli mai. Quel momento che io venio il puspeo dalla stanza, mondo verme ne sapientiva, ma lo puspeo nella stanza della stironza, se prende il momento temps, per me avon che io mo lo puspeo alla proxima. Aber plis avent venio o delle visite che va ben con me. Perché sono dina che in te che studia lo forza più di che su entra e tutte quelle persone che non mai vede che in alla fine della vita che io faccio senza voler al pass vitir mai a vi si mai vita naturalmente è la sem più giovane che io che da ciò ne studiami de io credo che se c'è resta da mince visita proprio quelle che in Su entrini dus dis una mi adina che io patratel vit Londer, lo faccio in per patratel scrivel quelles. Abbia scrivel bussi da mincia visita in Cicerina.

0: in pacient a decce von in temps rimna bia bia las regurdientes durant la vita, perché quelle regurdientes è l'aventura de test de vos moments.
1: Io si immagina l'ina spezie da gronda chaminada fulanada con massa cruna splica plainas.
0: Fulana quella di ne miracle segi pulit plaina. Un buon esabiale regordiente. Perché vede quella sa stilo quasi scostudiare alla fine della tua vita, perché ti è dialogo in quella situazione che ti sa forse buon fa attivamente per certe cause, cioè che le regordiente. Non trascende.
1: A quei maletti della chaminada, della riserva di biale regordiente, quella meina a vos nostia Ignazia Graf Giger, nostra cironza specializzata in palliazione, che da corsa faccia indipendente. Sco coach lavora el at nord divers concepts. E l'idea della cira totale de si Alessandro flaseggia via den quei eter persones che in buon in una situazione palliativa.
2: Quei betrat fascinese schon einmal se de forse fa effect pi paul a bu per la fin de la vita. A importa die buono che ti ha es quel concept va per mai adina.
1: In survecca la porge in sia pratica de coach indipendente e la palligrafia.
2: Also der Kurs der Paligraphie in der Lavur der Biografie der Fin der Vita, kein Aspekt important, wo der kein Punkt erwischt, mir ist natürlich mein Autor, an was sie der Vita, schnuss du es mir ein, an was sie der Vita, klar, nicht so in meiner Knuss essen, aber es ist das Propi per Charts, ja, ich habe eine große Phase, ich habe immer eine große, weil ich so eine große Phase, die ich bo in einer Form chronologischer, in kein Sinn, wo ich in Kurs schon, wo ich in ein Knet, in einer Mappe, per quelle Eisto esser, delle Abilità, wie auch Christian seine Fortune in quella Form.
1: Schon confundasse a firma a Ignazia Graf Giger, voglio riunisse as experiencia della palliazione a sia lavoro de coach.
2: Per casualità, das un codis de Sabrina Görlitz, che puseva quella palligrafia. Allus un diau ide fatta la scuola, tra quella qua immediat constau per me, was wie quei, exact quei chio level, adus con fa sur se setz, e quest constau clar per me, quei miri oder begaienza neua, a me sei klar, quei è in produkte nische probabel fetch, aber quei zitje fetch speziale di na promoit zitje fetch commentan, da den immensi onur zitje fetch intimsch, di hast ja so ein Gamerane Rossi la Vita, a quei eba aiva per essenzas de la Vita lu.
1: In una paligrafia si compone modo di cina spagina, e la negina pretensione di essere completa, ni da curcla tutte le tematiche da di na vita.
2: Die war per un dra quei stau de sie le essenze che experience forze speciales die betrat speciales fano quella persona ade war propi persona inter quella persona sa unina gada verbalizai e venu diu ade ven un dra in quella forma che scrivel sie ai
1: Per creare una paligrafia, dati quattro passi. Il primo termine è non legions.
2: Qui è importante prendere un conoscere in lauter, qui è tutto flessibile. Se lo entri, se non hai di naia, tutti in bocca, che io metto lavoro, ne conosco due, qui va a bocca. Ma in un primo sento pada, io mi raggiungo di dita la persona scottata in quella situazione, qui è importante.
1: Se entri qui in primo incontro, se la persona ha una vongosta di creare la paligrafia, viene il secondo termine.
2: Io mi spero so, a fare quel discorso. A quel discorso prendo sì, sin in audio. A quel va circa un'ora e mezza, massimo, ma esce la fine mira. Quello è flessibile, ma la fine mira è da tenere in una rama per chi si diventa praticabile, per come tu sei.
1: Quei discorsi da circa un'ora e mezza è un discorso manau, può semplicemente in invitare a quint'acqua che venga stando a me. Le domande scentate vanno alla cerca dell'essenza di una persona, di quei momenti clave, di quel che fa o ella.
2: Da c'è essere l'ors, c'è fidesse esatto tutt'ina, c'è fidesse buppli. Di va di una persona c'è stato lui importante, c'è fatto lui chi è io in quella direzione, quello dipende di te, del contesto. In quel momento è proprio se senti più in vita, e va per quel momento, ni c'è agitato in quel momento, c'è così asse se vos beatis, per esempio, ni svegli in suente, c'è così asse se dels, o vuoi es punto di vista. A quel naturalmente, o del punto di vista del stile fin della vita, schon fece speziale.
1: Con quei materiali registrati si mette Ignazia Graf Giger al lavoro?
2: A lei dipende di niente che c'è situazione che la persona è, quando presta fai, abbiamo la gente einfach in giamna da aver scritto qui, qui da lo schiena in primo spazio a sti.
1: Il scriver qui in primo spazio in giena lavoro da redigere le informazioni in una forma letteraria, ma ben il pupista c'entra nel spleit sco qua che la persona apriu il in bocca.
2: Die probieren in Lugatsch Blidau, und dann probieren die Schaschibein, weil als Bleiz der Person ist total. Also, qui ist das Schuldig, weil der Person.
1: Con quei in prem sbozza rende la paligrafa può spaitirsi un cliente, sia clienta.
2: A lui, il mondo è legge la vanca, non trovo in senso correggio, forse se un venuto in mente, se c'è quella persona, ni magari sa essere tutti in che ho capito, se c'è fallo, ni in tutto caso, anzi possibile da fare correcture, poi ogni negato per la giornata ci lascia dedicare la biografia, conto esemplari leva, se c'è c'è qua.
1: Il fatto di dedicare la paligrafia ad una di più persone, quei giri a sapere quinta con un vis-à-vis concreto il ciao.
2: Gesti, se si può fare un'altra cosa, si può fare un'altra cosa, dedicare ai fauni, ai ragazzi. Allora, mi viene negli aspetti, in quella situazione, alla fine della vita, che ti ha la possibilità di fare un'altra cosa, ti ha la possibilità di creare, di dare quei vini a vona. Il cristiano non ha la possibilità di venire in in inattività. In se bumo mezzels me uns della malzogna, ti as puspet tutta nina la possibilità. Ah, io vai in ir te spirtale da davi na von.
1: In aga che las adattazioni e correcture sa in faccias, che tetel a malec della cuviarta in fixai, vien la paligrafia stampada, a con quai arriva e il quarto de vos pasta la lavur della paligrafa.
2: A lup, a il soldada. Letzte sei es fetch fetch gut, da quei eintig dependent der Situation, aber letzte probi es sich ja porta speraso, finiu dir mit quei ne schine mappa, porta speraso la quantità de che quei aisi, es nu serenc co di quei projekt.
1: La paligrafia che Ignazia Graf Giger surdat vuol bu esser in rimnada modo bi als moments, ne schi zon in idealisation da dina vetta.
2: La paligrafia ade mio male del cristiano della logoterapia hai il greve hai si meins staus schi in porton selle vita a per quei vai schon presenter e da bo valetta co bien ni schliet pitos di neu entstei als punkt mach cons della vita a co je quei kins capesch magari per retrospektiv
1: in quei momenti marana vos quin sa kins sample il vos capitel della vita terrestra sa il formula la cna vita ed ein sentiment de controlla ins formulesche lachne verdat ins meta paese sin quel che stau important per ins quel ca daula direzione lachne vetta
2: quella paligrafia quella vol bu esser la super verdat quel sim la la verdat de quel cristian quel moment a l'idea è schon de da in quel momento una la persona in tec controlla quella abilità da svi creati che hai un'inegata in quel sen controlla.
1: E la logoterapia, tenor Viktor Frankl, la base della lavoro del coach di Ignazia Graf Giger, la vai con zomper ancora in sen, causa che sa forse per fare la retrospettiva. In avete plein in sen, sto poi non essere in avete, ma con momenti di ventira. Il formula ad un drai il spial, sco e il sgreves momenti, sappi procurare per pace e consolazione. Tene in te meun encines essenzas ed encines messanis da dina vetta, sapi da bia alla persona che dat vina von la paligrafia, scoi a quella scracciai vanella.
2: Quei vini per charts, che certes causes an giù in certa montada. Vietze credo il gran benefit di discine reflexione dem rana vosa un in agassi la vetta. Per quei cacciocchi magari vainus di amassa scenas per se setzas, a che vai per so entro de culigiato quelle scenas, lui dati tutten in antich, quei scocun in film. Al magari fa di per la fin send cuti as cuti mette spus per tutte le scene insieme
1: ad il pb per ella segi da se mi dà la veste di una persona si lacci na vetta
2: so cazzi ci che di bo mo io vete a sci postada spettacolare di interessante ti via un scriver si ti che le il pb sti sa svai per quel colus sti tutte nina musa questa mi in prima paligrafia sta in una situazione a sentali oh, io vai buttare ciò che hai di tondo rugiana, a quei di grandiose.

0: Donda la Marella de Dots, la tschunavla emissiun de dina serie dedicada alla mort. Oz venus dau duas pinches investas de persunas che fan parte del gran orchester chi drova per accompagnare una persona che in siu de vos capetel de vetta.
1: E drova mintia, register, in agada pli quelli, in agada pli bian lauter, aber perchi detti proprio il concert, perchi funzionesce, drovi tut.
0: Ils dus instruments de quei orchester che nus vein udi uozza in Riccarda Florinet, sco volontaria, passenta ella in sua intermiesia di amna e la stazion palliativa del Spital Cantonal a Quera. Lo venus è discurio con Ignazia Graf Giger, Cironza, ad epicurte, coach a paligrafa.
1: Ei trova fetch biaia per cui funzionesci. Ei trova magari bu bia, aber ei trova tutz zu co.
0: Sco dietch, i date un massa auters registers in quei orchester della cira complaina a complessiva. E gli articoli di quella Marella hanno fatto, per esempio, in contrasto che Bertile Giossi ha già fatto con tre sons, con miedis, cironzas e cionz. In film intitulato «Bun en fin la fin». La producente della Marella è scuadina Anna Serarda Campel. Mio nome è Astrid Alexandre. Grazie per la vostra fidabilità, i vostri sons. Stai bene.

0: Attarmente il studio ossa la redattura da quella serie d'amarellas dedicata alla morte Bavegna a Street.
1: Grazie.
0: La morte ossa forse bec il tema, il pilefer bec totes e tots discorren gugent dalla morte. C'è las reactions citeast sruania fignanossa l'amarella da dozza giola cingiavla dalla serie.
1: E qua di integrev da Ginevra perché sentici la ingista vilente da quella tematica ni abo gosa tarla quel ucentel di un radio scrivo buex nome mi hei avai Claudia tarla pil plis rovenien spie pitos tre sunza persona scan qui ta interessant ni ken stadas comentadas alla tematica sen tocca nos di stadas vegi diverse sa schi dati si gere auditura scan forse tarla con gust in emissione lo in altra bo e di apposta e bo in serie no kin stot tarla tot per vini suenter ma bain massa zot capitels del gran tema della mort abro per tornare a te da mondo per una il tenor generale delle reazioni è piuttosto quel super che vende scurivo il giro pli della morte già ecco già FHB per c'era finale per tocchi in ustoz a minceton fai semplicemente creare un bain da tutti che non si può per sul con certe domande né con certe esperienze
0: i va invece è stata la cingiavla emissione voglia in avanti con la serie.
1: Io vai solo nel senso di continuare perché la tematica è così grande che avevo già l'impressione di aver raccontato a fine quella serie, ma ho usato i in una pausa, ma che avevo perduto da giù mia prossima Marelli, gli atton, PMRA, c'è che c'è bella. Io vai solo in per temas del ciao, di questo che avevo in sessetto, sono fai la prima mese data di Lyon, aver capito di essere temas, non chi trova se un po' di più tempo per inflare gli aut, per suadere gli aut da stare a raccontare.
0: O sant fast, quanto tegna Marvellas? C'è tema sfissa anche lì?
1: In no che sono schon pigiam, la dina puoi spai vedere cercare, dom da su enter ancora il sfessen di la comunicazione con olmas de persones defunctes. Kai che biars han forse il sentimento de vase sens de lor defunct, ni biars discuren con els, biars de mondem per sostegni cu sel, e kai che già sempre mai nella natira del cristian che vols comentene in collegiazione col ses. E vai ben flau persones che gin essere in comunicazione con las olmas pia che buon modo di scuola in cui le almas sono anche sorvegnate nei messaggi. Aber tocca a noi, se siamo in giro di quelle persone che vogliono stare di scuola, eravamo in microfono, ma questo è un tema che ci si di scuola con almas, non sorvegnano i messaggi di almas, ma forse si sta trattando in gestione per noi. Aber che fosse un tema che interessasse, perché avevo qui ora quentel da qua il mio contorno, in tutti interessati, volessi un po' di gente vedere più. Interessante, ma è usare la scienza che ci aveva a affrontare seriamente in quella tematica. Cioè, ti vedi questo è un tema che ho visto un po' da del tutto.
0: Hai anche un altro tema in testa?
1: Sì, yeah, massa, ma in io discorrezzo che ho detto da quello che si vede nominare il eleger set il momento della lacina morte. Questa è la tematica suicidi, se capisce, quello che si vede gli effetti violenti per questo che restano nella vostra, ma io vado per eutanasia, più per persone che decidono senza se, o se si per me viene da di, in una tendenza che cresce, a gesto in Svizzera, dati di una specie di turismo dell'eutanasia, se vuol dire, cioè persone dell'exterior che vengono che a morire, perché è che è possibile, e come se è in bisogno, se forse in sviluppo della società, in una nuova definizione di chi è morto digna ai. Avrebbe e che ho avuto miseria di fare che discorre delle loro esperienze. Aber ja, questa data forse sur stat, ni scodina senza chi ha usato questa discorre come è da quella tematica ni è da quella della comunicazione con le almas, sai, bugenza veda, i part, scrivi, telefonai, c'è e dina.
0: E allora, sì, ma che le due emissioni potenziali è gli affegni?
1: La fin finale sto a dire di nemmeno con mia producente forse di ele in giro mi è osesi un'intica vonda della morte tema svesso in mince casa in massa ma interessa per esempio il cordoli per animals nuovi studi dimostrano che il cordoli la malincurata è buon se c'è su letto ma in human. Lo fosse interessante se facendo col fatto che la morte è da dina varta non si c'è chi vuole forse stusciare ven intega un tabù aber da c'è la varta in ver boom de crimis de podcast de true crime pia la morte curiosa ma in la morte violenta fascinesce e laudessi è il tema femminicidi se capesce fece attuals in altro tema è morte da administrazione. Ci casi un giudice facendo con quei temi sa da c'è che ho di scuola credevo a me interessasse è da dare un sguardo in certi trends che si sviluppano in per esempio è per trasformare la centra da dire funghi in fitem su intervenire in io da quella centra in rinces in accadena c'è adina ni per me è più irritante quella nuova possibilità di creare quell'intelligenza artificiale in avatar con l'apparenza e con la voce del defunto, quasi scopo per continuare ad avere quella persona in sia vita a quello è massa di mondes etiche in quel connesso. Ti vedi, mi è lieta con idee se è un lunga.
0: ans la schein far la surpresa basta urdagna con ce marellas ci te turnas il ton pil moment dati la possibilità da tarlar online tot las empremas cinci parts da tia seria grazie per la visita ant il studio a street
1: grazie a ti
0: las marellas ener publiceidas ant nossa audioteca online
2: La Marella.

0: solo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

RTL. Per vos, al puls dalla musica. RTL.

Alter. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

Chatti metter jatti in latte, chavi ne nu spinne, pudesse stüre da, c'è jöl de punta ginne. Chatti metter jatti in latte, chavi ne nu sch, pudesse quai da, c'è jöl de susch. E chatti metter jatti in latte, chavi ne patlema, pudesse stüre da, c'è jöl de silva plema. E chatti metter jatti in latte,

Not da Jon Guidon. Pür uossa ci taja l'ultima vusch, c'un giunno travaja pü suot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è oveng, in gio c'è ogiarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.